0: Un ristorante in piazza. Cameriere?
1: Signore? Signorina?
0: Per favore.
1: Un espresso?
0: No.

Una notte con la luna. Una barca, il lago, le montagne e le palme. Giardini, rose, mimose.

0: Mio caro.
1: Mia cara.
0: Addio.
1: Arrivederci, mia bella bimba.
0: Addio. Ciao.

Annunzio montò a cavallo con fanatismo futurista. Quanta passione per gli aeroplani e per le bande legionarie. Che scherzi gioca l'uomo la natura.

Buon ascolto con la replica di un programma di Radio Talpaz.

place again.

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo Jazz Train.
2: Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta. Un'ora come sempre insieme anche questa settimana alla radio. Iniziamo questo percorso sonoro con una formazione funk soul americana famosissima. Sono gli Earth, Wind & Fire. Li ripeschiamo da un disco del 1979 come I Am, l'estratto che ascoltiamo. Can't Let Go, Earth, Wind & Fire.

primi suoni su Dust Train con un album degli Earth, Wind & Fire del 1979. Il disco è questo coloratissimo I Am, l'estratto Can't Let Go, un album come del resto molti degli Earth, Wind & Fire, contaminato dalla musica afro tra soul, funk e R&B, etichetta tipica degli Earth, Wind & Fire per tutta la loro discografia, con il loro suono ormai celebre e inconfondibile. Fiati adesso con un trombonista del Minnesota, si chiama Scott Exter, lo ascoltiamo con il suo quintetto di fiati con Fly Season, Scott Exter.

Fly Season con il quintetto del trombonista americano del Minnesota Scott Exer, una formazione composta da Jake Baldwin e Alex Browning alla tromba, con il sax tenore di Lucia Sarmiento, il trombone stesso di Scott Exer, fondatore di questa bella realtà musicale, con il sassofono baritono di Andy Nelson, ed era appunto questa Fly Season.

E questa era Freak Out dei Ripe The Band, formazione rock, soul, funk di Boston, con questo carico energico musicale davvero di grande impatto che abbiamo ascoltato alla radio. Ripe The Band con Freak Out. Musica jazz italiana adesso con il chitarrista Daniele Bragaglia, presenta in radio un recente singolo come questa colorata, Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

Il jazz assolutamente contaminato e confuso di una interessante formazione francese parigina, si chiamano Chlorine Free, un misto di diversi elementi fra jazz, elettronica, sperimentazione e avanguardia, un bel risultato da questa performance dal vivo con un recente lavoro come questa Don't Let the Game Down per Chlorine Free. Torneremo in futuro sui Chlorine Free, visto il percorso innovativo e sorprendente di questa realtà francese qui in radio. Nel frattempo però torniamo in Italia con il chitarrista Nicola Buffa, che qualche tempo fa ha inciso un brano dal forte sapore manouche come canzone Buffa. Nicola Buffa con il suo Mediterranean Jazz Quartet.

Il suono manouche di una formazione italiana come Mediterranean Jazz Quartet, capitanato e fondato da Nicola Buffa. Questa era una autoironica canzone buffa per Nicola Buffa, chitarrista, con il suo Mediterranean Jazz Quartet. Siamo quasi giunti a metà percorso su Jazz Train. Fra qualche minuto l'appuntamento consueto con l'artista della settimana, dedicato questa volta a un musicista fondamentale per il jazz contemporaneo come Sonny Rollins, scomparso di recente, al quale dedichiamo questo spazio ormai parte della tradizione di questo programma. Parentesi classica in radio con un pianista giapponese talentuosissimo, specializzato nel repertorio romantico di Frédéric Chopin. Siamo nella prima metà dell'Ottocento ed esegue uno studio, opera 25 numero 11, dal titolo Vento d'inverno, Hayato Sumino, pianoforte.

Artista jazz della settimana, uno dei più grandi sassofonisti del Novecento, si chiama Sonny Rollins. Questo è un brano dai forti caratteri calypso, St. Thomas, uno dei suoi più celebri brani universalmente riconosciuti, tratto da un disco jazz fondamentale come questo Saxophone Colossus. Siamo sul fine degli anni 50 e con lui ci sono altri tre grandi musicisti come Tommy Flanagan al pianoforte, Doug Watkins al contrabbasso e Max Roach alla batteria. St. Thomas, dedicato ovviamente all'origine dei suoi genitori, nati nell'isola di St. Thomas, territorio delle Isole Vergini Americane. St. Thomas, Sonny Rollins, artista jazz della settimana su Jazz Train.

In radio un altro ibrido sonoro con un collettivo composto da ottimi musicisti, spesso anche polistrumentisti, e troviamo in questo caso Wolfman, poi ancora Yesberger, Noè Socia e Jordan Rose. La loro creazione è stata questa, The Mantra, caratterizzata da un groove notevole e da una esecuzione strumentale pressoché perfetta. The Mantra.

Lui è un cantante e autore olandese, siamo sul finire degli anni 60, 1969, sul territorio del vinile. Questa era Little Green Bag per la George Baker Selection, un brano che fra l'altro ha avuto un grande successo anche presso le radio del tempo, raggiungendo i primi posti in classifica e vantando anche citazioni cinematografiche, soprattutto nel film di Quentin Tarantino del 1992, Le Iene. George Baker Selection, Little Green Bag. Ancora circa 15 minuti insieme con il jazz di Just Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Siete su Just Train con Francesco Sciarretta, come ogni settimana in radio. Torniamo qualche istante al suono italiano con un vibrafonista bravissimo dalla Puglia, Vito Antonio Gasparro, e da questo suo recentissimo Miniatures for Solo Vibraphone l'ascolto è Wildly, Vito Antonio Gasparro.

Tu lo sai, un cavallo che cammina a quattro zampe. Tu sei un cittadino democratico, tu non sei un cavallo, tu non sei un cavallo.

qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia.

Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's

buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso, adesso che sei in piedi qui davanti a me. Ma che ci fai in un posto simile?

Simplified. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

famosa, credimi, la gente per strada si volterà, vorranno tutti sapere qualcosa e se è stato difficile camminare su pezzi di vetro e ritrovarsi qua. Lo sai, da un pezzo si parlava di te, ancora prima che arrivassi in città, e che tuo padre ha un aereo privato e molte case di proprietà.

devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria, e perciò attenzione.

Bakana hepsi bakana.

Sehr gut. Hai ascoltato una selezione de musica un poco stravagante. Selezionata per Avatar. Una rassegna de musica tematica a cura de Maurizio Castelvetro. In onda tutti i giorni. Dalle 8 alle 9. Da Radio Taipaz. Auf Wiedersehen. Caro ascoltatore.

0: venerdì alle porte di un weekend e oramai alla fine di una settimana che è stata ricchissima di novità. Ne abbiamo tantissime anche oggi di novità al primo ascolto. Poi domani e domenica con Ora Musica Weekend avremo modo di risentirle tutte. Per aprire Ora Musica, come sempre, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1983.

0: I Like Chopin, Gazebo, e qui andiamo veramente nel mondo della musica italiana dance, la New Romantic Dance in questo caso, che ha conquistato un po' il mercato europeo negli anni 80, e qui eravamo nel 1983. Gervasio Provenzano, in arte Nir, al primo ascolto oggi qui a Ora Musica con il suo nuovo singolo A 90.
1: Se ti chiamo non rispondi, se ti scrivo ti vergogni, se ti cerco litighiamo,

0: una canzone.
1: Ci sono tantissime citazioni in questo brano che si chiama A 90, brano firmato da Nir. Oggi novità al primo ascolto, Aura Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Spazio adesso a Fellow, altra novità al primo ascolto, Aquilone. Abbracciami.

0: sopra di noi.
1: Voce molto particolare quella di Fellow, l'abbiamo già apprezzato in altri singoli. Questo è l'ultimo della serie Aquilone qui a Ora Musica. Ieri il nostro ospite nello spazio interviste è stato Frank Commisso, che ha presentato, del quale abbiamo presentato un singolo, e lui già nella fine intervista diceva: adesso esco anche con quello dell'estate. Comunque eccolo qua, novità al primo ascolto di oggi, Bim Bum.

0: Bim Bum Bam. Questo era il nuovo singolo di Frank Commisso qui a Ora.
1: Radiotalpa.it, la radio che ti mette il fuoco nelle vene.

0: Mille frasi, questo è il titolo della canzone di Dario Migliotti, giovanissimo, in programmazione qui a Ora Musica con questa canzone che arriva dopo Sulle Nuvole, che era il brano che ha segnato il suo esordio discografico. Lui arriva da Viareggio, è stato anche nostro ospite qui a Ora Musica, ha soltanto 16 anni e ci ha raccontato di questa canzone che è un po' una vendetta cantata verso una ragazza che insomma lo ha trattato un po' così. È stato un racconto molto particolare. Angelo Ticli nei prossimi minuti, Solo l'amore vincerà.
1: Correvo forte.

0: vincerà.
1: Solo l'amore vincerà. Questo è un inno alla rinascita, alla fede, alla forza dell'amore, firmato da Angelo Ticli. Tra le nostre promozioni qui Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Spazio a Nesibe da Pisa con Sottopelle.
2: Sono nata piano, senza braccia intorno, prima luce fredda, primo giorno sola, casa nuova, nome nuovo, ma il cuore piccolo, batteva vuoto.

0: Nesibe in promozione qui a Ora Musica con il suo singolo, era Sottopelle.
1: Non fluì dalla strada del nord né dalla via del sud. La sua musica selvaggia per la prima volta a Cattolica in quel giorno. Egli apparve all'improvviso in via del Prete 7 e tutti uscirono ad ascoltarlo. La sua strana musica infuse in ogni cuore un desiderio di libertà. Non era una melodia e neppure una non melodia. In un luogo molto lontano, in un luogo assai remoto, costretti a vivere, essi sentirono una risposta al suono di Radio Talpa. Una risposta a quel desiderio che ognuno ha nel proprio seno, il senso perduto che appartiene alla ricerca dimenticata. Radio Talpa, www.radiotalpa.it. Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente. Wow!

0: Musica, le novità indipendenti in radio tutti i giorni a quest'ora, e questo era il nuovo singolo di Cristiano Torri tra le nostre novità della settimana. Si intitola Mi piace tantissimo e oggi ci accompagna al nostro angolo dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Torniamo nel 1985, Kid Creole and the Coconuts, l'album che conteneva anche Andy Cott. Questa è Caroline Was a Dropout.

Kid Creole and the Coconuts, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Siamo ritornati nel 1985, anno di grande popolarità per Kid Creole e le sue Coconuts. Torniamo adesso alle nostre promozioni. Vi faccio ascoltare il singolo dell'estate di Pamela Prati.

se nelle piantagioni di cotone avessero avuto le chitarre elettriche. Le cose sarebbero cambiate molto più alla svelta. Jimi Hendrix. E di chitarre elettriche ne puoi sentire a Radio Talpa, Web Radio.

Il sapore dell'Africa, Aura Musica. Non a caso questo brano si chiama Africa ed è il singolo firmato Miles Otis. Anche questa settimana in programmazione nella nostra vetrina musicale indipendente. Tra i veicoli è invece il titolo della canzone di Sara.

0: la musica Sara Ziccardi con questo brano caratterizzato da questo pianoforte, brano che si chiama Tra i vicoli. Novità di questa settimana, Numa. Il prossimo disco che ascoltiamo è il nuovo singolo firmato Numa, Cose strane.
1: Tutto è chewing gum americana, le partite della nazionale, e domani cosa c'è da fare? Cose strane.

sopra la città, con le luci accese sembra un Luna Park. E prendiamoci tutto e teniamolo stretto che poi se ne va.

Radio Talpa ogni domenica e giovedì dalle 14 alle 15 è Diversamente Beat. Con Enrico Simoncelli andrete a ritroso nel tempo per ascoltare le grandi hit straniere degli anni 60 e 70 e le loro cover italiane. Sicuramente molte di queste cover sono rimaste impresse nella memoria di ognuno di noi. Ad Enrico Simoncelli il compito di riportare alla luce questi ricordi. Diversamente Beat, la domenica e il giovedì, dalle 14 alle 15 su radiotalpa.it.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera.

cari amici, qui dico amici nel senso vasto della parola, moglie, sorella, sodali, parenti, compagne e compagni di scuola, persone viste una volta sola o praticate per tutta la vita, purché fra noi, per almeno un momento, sia stato teso un segmento, una corda ben definita. Dico per voi, compagni d'un cammino, folto, non privo di fatica, e per voi pure, che avete perduto l'anima, l'animo, la voglia di vita, o nessuno, o qualcuno, o forse un solo, o tu che mi leggi, ricorda il tempo. Prima che si indurisse la cera, quando ognuno era come un sigillo. Di noi ciascuno reca l'impronta dell'amico incontrato per via. In ognuno la traccia di ognuno. Per il bene o il male, in saggezza o in follia, ognuno stampato da ognuno. Ora che il tempo urge dappresso, che le imprese sono finite, a voi tutti l'augurio sommesso che l'autunno sia lungo e mite.

Il dolore non è affatto un privilegio, un segno di nobiltà, un ricordo di Dio. Il dolore è una cosa bestiale, feroce, banale e gratuita, naturale come l'aria. È impalpabile, sfugge a ogni presa e a ogni lotta. Vive nel tempo, è la stessa cosa che il tempo. Se ha dei sussulti e degli urli, li ha soltanto per lasciar meglio indifeso chi soffre negli istanti che seguiranno, nei lunghi istanti in cui si riassapora lo strazio passato e si aspetta il successivo. Questi sussulti non sono il dolore propriamente detto. Sono istanti di vitalità inventati dai nervi per far sentire la durata del dolore vero, la durata tediosa, esasperante, infinita del tempo dolore. Chi soffre è sempre in stato d'attesa, attesa del sussulto e attesa del nuovo sussulto. Viene il momento che si grida senza necessità, pur di rompere la corrente del tempo, pur di sentire che accade qualcosa, che la durata eterna del dolore bestiale si è un istante interrotta, sia pure per intensificarsi. Qualche volta viene il sospetto che la morte, l'inferno, consisterà ancora del fluire di un dolore senza sussulti, senza voce, senza istanti, tutto tempo e tutto eternità, incessante, come il fluire del sangue in un corpo che non morirà più.

A proposito di musica, Frank Zappa diceva: senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequela di scadenze produttive e di date in cui pagare le bollette. Radio Talpa, il senso della musica.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Ascoltami. I poeti laureati si muovono soltanto tra le piante dai nomi poco usati, Bossi, Ligustri o Acanti. Io per me amo le strade che riescono agli erbosi fossi dove in pozzanghere mezzo seccate agguantano i ragazzi qualche sparuta anguilla. Le viuzze che seguono i ciglioni discendono tra i ciuffi delle canne e mettono negli orti fra gli alberi dei limoni. Meglio se le gazzarre degli uccelli si spengono inghiottite dall'azzurro, più chiaro si ascolta il sussurro dei rami amici nell'aria che quasi non si muove, e i sensi di questo odore che non sa staccarsi da terra e piove in petto una dolcezza inquieta. Qui delle divertite passioni per miracolo tace la guerra, qui tocca anche a noi, poveri, la nostra parte di ricchezza, ed è l'odore dei limoni. Vedi, in questi silenzi in cui le cose s'abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto, talora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di natura. Il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità. Lo sguardo fruga d'intorno, la mente indaga, corda, disunisce nel profumo che dilaga quando il giorno più languisce. Sono i silenzi in cui si vede in ogni ombra umana che si allontana qualche disturbata divinità. Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra soltanto a pezzi in alto tra le cimase. La pioggia stanca la terra, di poi s'affolta il tedio dell'inverno sulle case, la luce si fa avara, amara l'anima. Quando un giorno, da un malchiuso portone, tra gli alberi di una corte ci si mostrano i gialli dei limoni e il gelo del cuore si sfa e in petto ci scrosciano le loro canzoni, le trombe d'oro della solarità.

quanti significati sono celati dietro un abbraccio. Che cos'è un abbraccio se non comunicare, condividere e infondere qualcosa di sé ad un'altra persona? Un abbraccio è esprimere la propria esistenza a chi ci sta accanto, qualsiasi cosa accada, nella gioia che nel dolore. Esistono molti tipi di abbracci, ma i più veri e i più profondi sono quelli che trasmettono i nostri sentimenti. A volte un abbraccio, quando il respiro e il battito del cuore diventano tutt'uno, fissa quell'istante magico nell'eterno. Altre volte, ancora un abbraccio, se silenzioso, fa vibrare l'anima e rivela ciò che ancora non si sa o si ha paura di sapere. Ma il più delle volte, un abbraccio è staccare un pezzettino di sé per donarlo all'altro affinché possa continuare il proprio cammino meno solo. La magia di un abbraccio, di Pablo Neruda. Voce Mauro Mazza.

Non è facile dire il cambiamento che operasti. Se adesso sono viva, allora ero morta, anche se, come una pietra, non me ne curavo e me ne stavo dov'ero per abitudine. Tu non ti limasti a spingermi un po' col piede? No, e lasciare che rivolgessi il mio piccolo occhio nudo di nuovo verso il cielo, senza speranza, è ovvio, di comprendere l'azzurro o le stelle. Non fu questo. Diciamo che ho dormito, un serpente mascherato da sasso nero tra i sassi neri nel bianco iato dell'inverno, come i miei vicini, senza trarre alcun piacere da milioni di guance perfettamente cesellate che si posavano ogni istante per scegliere la mia guancia di basalto. Si mutavano in lacrime, angeli piangenti su nature spente, ma non mi convincevano. Quelle lacrime gelavano, ogni testa morta aveva una visiera di ghiaccio e io continuavo a dormire come un dito ripiegato. La prima cosa che vidi fu l'aria, aria trasparente e le gocce prigioniere che si levavano in rugiada limpide come spiriti. Tutt'intorno giacevano molte pietre stolide e inespressive. Lo guardavo e non capivo. Con un brillo di scaglie di mica mi svolsi per riversarmi fuori come un liquido tra le zampe d'uccelli e gli steli delle piante. Non mi ingannai. Ti riconobbi all'istante. Albero e pietra scintillavano senza ombra. La mia breve lunghezza diventò lucente come vetro. Cominciai a germogliare come un rametto di marzo. Un braccio e una gamba, un braccio, una gamba, da pietra a nuvola, e così salì là.

0: Un 2-3 Prova, un programma realizzato da un gruppo di amici, aspiranti speakers, che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un gioco di specchi, di echi, un incrociare le braccia, un soffiare di note. Insomma, per noi la disabilità e l'invalidità diventano specialmente abilità e validità.
1: Costume. Questo format è finanziato con il contributo di Fondazione Carifano.

0: Brava, Tre Brava! Un progetto educativo radiofonico dove parlano le canzoni e suonano gli argomenti.
1: E attenzione, bella gente! Sta per iniziare il nuovo programma 1, 2, 3, prova! Salva gente!
0: Lois, come devo fare con te? Non so quante edizioni abbiamo fatto! Ma non hai capito che il nostro programma si chiama 1, 2, 3, prova! E quello che si mette per andare al mare, il costume! Perché l'argomento è unico, cioè appunto il mare. E con un bel tuffo, anche se io non amo tanto tuffarmi, andiamo a salutare i nostri amici aspiranti speakers, a cominciare da chi? Ma da chi? Ma da lui che la musica la mette dappertutto, ormai me lo cercano ovunque, tutti lo vogliono, tutti lo cercano, l'insuperabile Ugo!
2: Ciao Miki, ciao a tutti, Miki, ho preso un granchio, ho detto Michela.
0: Attenzione che le chele fanno male, mamma, questa è una freddura, dove sono andato per il ghiaccio. Vabbè, e adesso vado a salutare, ti vado a salutare, dopo il nostro Ugo che è andato a prendere le granchi, andiamo a salutare il nostro Voice.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: E poi vado a salutare i nostri ragazzuoli là, Bass, DJ.
3: Eccoci, grazie Fleet, ciao a tutti, che bello risentirci in questa puntata estiva. Attenzione ai granchi, attenzione, attenzione.
4: Attenzione ai granchi.
3: Ecco, bravo DJ, ciao da me e dal DJ.
5: Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
4: E cos'è i granchi?
0: Il granchio, quello che si mangia! Dai! Saluta!
4: Ciao!
0: Ottimo! E salutiamo anche chi è lì con te! E adesso andiamo a recuperare la nostra Gemma, che non so mica dov'è! Gemma! Duzzi!
6: Ciao, Flu! Saluti a voi, cari radiologi e radioascoltatori! Bentrovati sulle frequenze di 1, 2, 3, prova costume. Ti devo confessare un segreto di cui mi vergogno un po'. Non ho mai imparato a nuotare per la paura che mi fa il mare, che pur amo tanto. Insomma, sono una da battigia, da riva, da secche, al massimo da bassa marea, dove si tocca il fondo con i piedi, e anche lì mi potrete individuare e riconoscere dal mio salvagente, un fantastico fenicottero rosa che porto in borsa con la scusa che è di mia nipote. Ma dove poi, l'avrete capito, mi ci infilo io, con tanto di cuffia fiorata in testa, in tinta col volatile, e occhialini sempre pink per farmi riconoscere. E voi, di che ciambella siete?
0: Beh, io sono quella tonda, la ciambella, comunque siamo uguali anche io e te, Gemma. Avevo cominciato a imparare a nuotare, ma vabbè, una storia lunga. E adesso andiamo a salutare, ma sapete chi?

0: nostro a mano, perché oggi passa di livello, non d'acqua, nel senso di presentazione, e adesso scoprirete perché.
1: Ciao Flut, un saluto a tutti. E ancora una volta mandiamo in onda un pezzo prodotto da Dakaji e Ketra. A interpretarlo è Alessandro Aleotti, in arte J-Ax.
2: Bella zio!
1: Dal titolo Una voglia assurda. Un brano funky dal ritmo trascinante e dal testo ironico. Siamo nel 2020, quando, sotto la quarantena, più che mai, sentivamo il bisogno di uscire da una situazione che ci aveva colto tutti impreparati. Una voglia assurda di assaporare l'estate, di stare in mezzo alla gente e divertirsi spensierati, col desiderio di tornare a vivere più intensamente di prima le piccole grandi cose che ci regala la vita. Ugo, a te la linea! Lancia il pezzo, che ho voglia di ascoltarlo, per favore!
3: State ascoltando
4: Una, due, tre, trova.
3: Un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers.
2: Bella, zio!

0: fronte, a 1, 2, 3 prova costumi. Perché la prossima canzone che ci andremo ad ascoltare è Una giornata al mare dell'Equipe 84, singolo pubblicato nel 1971, scritto appunto da Paolo Conte insieme a suo fratello Giorgio, e l'anno dove Paolo Conte era ancora semi sconosciuto. Anche Paolo Conte stesso fece una versione di questa canzone che io non ho mai sentito, mentre adesso ci andiamo ad ascoltare l'originale, appunto dell'Equipe 84, e inoltre fece una versione anche Daniele Silvestri. A te la linea, Flute!
1: Eh sì, perché io devo aggiungere una sola piccola cosa, cioè che il pezzo è ispirato a ricordi di gioventù dei due autori. C'è qualcun altro come che la lanciamo o la possiamo lanciare, che non mi ricordo
2: no,
1: più?
2: No, ci sono io che devo aggiungere che questo testo dipinge una gita fuori porta che diventa un'avventura fuori del tempo. È lo stesso Paolo Conte che lo confessa ad un amico. È la storia di un ragazzo ligure dell'entroterra che si mette in testa di andare a conoscere un altro mondo, quello del mare. Da un contadinotto, in rotta con la moglie, lasciata a casa, deciso a spingersi fino al mare, dove vive le piccole cose grottesche che possono accadere in una qualsiasi spiaggia degli anni 70, popolata da personaggi alquanto inquietanti nella loro ordinarietà. Ora lo puoi lanciare il pezzo, Flut, vai!
1: Vado, Andiamo a vedere cosa combina sto contadinotto dalla campagna al mare! Ugo! Vai! Porco cane!
3: State ascoltando un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers. Wow.

0: perché in tre edizioni di 1, 2, 3 prova costume, oggi per la prima volta abbiamo ascoltato gli Equipe 84. A te la linea, Bass.
1: Tu sei rimasta sola. Ma che bella canzone, viva gli Equipe 84. Ma adesso andiamo avanti con l'ultimo brano per oggi, che ha un titolo un po' orientale, Ce lo vuoi dire tu, DJ, chi canta questa canzone, e qual è il titolo? Vai.
2: Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
3: Bundabash.
1: Bravo. Bundabash con?
3: Con? Alessandra Amoroso.
1: Esatto, i Bundabash con Alessandra Amoroso. E la canzone come si chiama?
3: Karaoke.
1: Bravo, DJ. Già, complimenti. È proprio lei, uscita nel 2020, e questo pezzo è uscito in questo periodo abbastanza complicato in cui abbiamo vissuto il lockdown, quindi eravamo tutti chiusi dentro, restrizioni, e quindi il messaggio del brano era ancora più importante, un messaggio di speranza dei Bundabash e dell'Amoroso. Ci hanno voluto dare una sorta di canzone per rinascere, e l'ascoltiamo in questo inconfondibile stile che hanno loro, reggae pop, con l'intento di farci ballare, anche se da dentro casa o sui balconi quella volta, mentre oggi invece possiamo ballare dove vogliamo, per fortuna. E ce l'ascoltiamo? Che dici, DJ? Ci pensi tu a lanciare il pezzo alla Fleet?
4: Va bene, lo lanciamo. Comunque, appunto, mi avete già rubato la parola, nel senso che appunto questa canzone invita appunto a spensieratezza. C'è una parte che dice fare quello che non si poteva, no? Ballare. E allora si può, chi è bravo, alzi il volume e balliamo. Andiamo, Ugo, a tutto volume.
5: State ascoltando un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers. Voglio la

0: E così siamo arrivati pericolosamente alla fine, ma prima di passare la linea alla flute voglio informare a tutti i nostri carissimi amici ascoltatori che questa canzone vince il premio 1-2-3 Pro Nobis, perché l'abbiamo già mandata in onda sulla puntata del mare, quella grande, che potrete ascoltare o ascolterete. A te la linea flute!
1: Per la miseria, quando si fa 1-2-3 prova o 1-2-3 prova a costume, il tempo vola e quindi siamo arrivati già alla fine. Saluto i nostri amici ascoltatori, li ringrazio perché ci hanno ascoltato tra un bagno, tra un... magari ascoltandoci dal mare con le cuffie, chi lo sa. E vado a salutare il nostro insuperabile Ugo, che qualcuno mi sa che ce lo ruba, vero Ugo?
2: Ciao Miki, ciao tutti, ciao.
1: Hai preso il tuo granchio? Adesso vado a salutare i nostri favolosi DJ e il bass, perché può darsi che il nostro DJ debba scappare. Ciao ragazzuoli.
3: Ciao, ciao a tutti, che bello, che bella puntata, che bei brani e che presentazioni super. Soprattutto il mio amico DJ, ci saluti? Saluti tutti gli amici ascoltatori, ciao!
4: Salutiamo a tutti!
5: Assistete della linguetta, assistete la linguetta!
4: Saluti dalla linguetta!
1: Bravo! Abbiamo anche la co-conduttrice qua! E adesso vado a recuperare il nostro Manu!
6: Un saluto a tutti! Alla prossima puntata da
1: Oh mamma, che è successo al nostro Manu? Mi sa che gli siamo andati un po' la testa! Vabbè! E poi vado a recuperare il nostro Voice!
0: Ragazzi, vi devo proprio salutare! Sto collaudando il mio brevetto della motorella d'acqua! E ho progettato tutto! Sotto la motorella d'acqua ho messo due salvagenti a forma di pneumatico! Ed ora, brum, brum, brum, metto in porto e parto! Aiuto, aiuto, sto affogando! Glu, glu, glu, la moto non c'è più, nemmeno io! Ciao!
7: Glu, glu, glu, aiuto! Anche io sto affogando, boys! Affoghiamo insieme! Ho osato allontanarmi dalla riva, ma mi si è bucato il fenicottero! Allora affondo in apnea, tocco il fondo, mi do una spinta con i piedi ed esco fuori. Respiro, affondo di nuovo, ma non so quanto potrò resistere in modalità cetaceo. Vi prego, chiamate un bagnino che mi salvi! Ma bello però, eh? Ciao!
8: Ecco, Lodie!
1: Ah, va bene! Oddio, che ho dimenticato? No, io vi saluto e vi aspettiamo alla prossima puntata, anche perché devo vedere se ho recuperato questi due. Strano, perché il voice vuota, posso capire la gemma. Vabbè, comunque, meno 3, 2, 1.

0: Costume.
1: Avete ascoltato 1, 2, 3, prova, un programma realizzato da un gruppo di amici aspiranti speakers che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un canzoniere di argomenti, un sussidiario di emozioni, ricordi e pensieri in musica. Insomma, per tutto questo ci vogliono abilità diverse e validità speciali. A risentirci alla prossima puntata.
0: Costume.
2: Questo format è finanziato con il contributo di Fondazione Carifano.
3: A radiotalpa.it il meglio della discografia internazionale.
4: What's this music about? I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played, oh, listen to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
5: Well, you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
6: Radio Talpa, only the best.

0: RadioTalpa.it Rock Station.
1: Il rock è morto, come no? Il rock è morto così tante volte che ho perso il conto di quante volte il rock è morto.

osservatori degli stessi quattro nomi, stesse quattro canzoni per sempre. Forse per voi sarebbe mai nato niente dalle pigne nelle vostre teste. Per

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.

Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini.

0: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Grande puntata quella odierna di Rock Wave, ci sono dei ritorni discografici veramente interessanti. Un grosso abbraccio a tutte e a tutti da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga cavalcata sonora di ottima musica, così come è nelle mie intenzioni. Spero che ovviamente questo corrisponda anche ai vostri gusti musicali. Potremo ascoltare le nuove uscite discografiche di band come Strokes, Afghan Winks, Teenage Fan Club, Embrace, Akon the Bunnymen, Boo Radleys, Matt Berninger, il frontman di The National. Ascolteremo anche un pezzo degli Who, il loro ultimo album live, ma l'inizio è con questa band che arriva da Minneapolis. Sono nati nel 1985, si chiamano Jayhawks e questo è uno dei loro nuovi singoli, si intitola Keeping Our Heads Above Water.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sanctuary Park è il titolo del nuovo album in uscita a breve per quanto riguarda i Jayhawks, band di Minneapolis, guidata ormai da tanti anni da Gary Louris, che è stato il cofondatore della band insieme a Mark Olson. Io amo molto i primi album di questa formazione, quando c'era anche lo stesso Mark. Avevano un'impronta più americana, mentre quando la guida è passata totalmente nelle mani di Gary Louris si è andati verso più un pop di stampo britannico. Comunque album assolutamente molto molto belli, io li amo ancora assolutamente, e sono ansioso di ascoltare il loro prossimo album. C'è già un altro singolo che sta circolando, che ascolteremo sicuramente in una delle prossime puntate di Rock Wave. Continuiamo con i The Tubs, che è una formazione indie rock gallese che si è formata tra Cardiff e Londra nel 2021. Hanno pubblicato un paio d'album, c'è già un nuovo singolo che anticipa il loro nuovo lavoro dal titolo Hard Life, che uscirà l'11 settembre. Il pezzo si intitola Who's Gonna Love You Now. Ce l'ascoltiamo insieme dai The Tubs.

Who's gonna love you now? Chi ti amerà ora? Parla un po' del timore di rimanere soli dopo una relazione. Questo è un pezzo dei Tubs, formazione indie rock gallese, sicuramente un pezzo influenzato dal Northern Soul, ma anche qualcosa di mod, qualcosa dei Jam o anche degli Style Council, per parlare delle due band di Paul Weller. E fra non molto uscirà l'album e ascolteremo anche altri pezzi di questa nuova formazione. Quando vi ho fatto l'introduzione della trasmissione vi ho parlato di grandi nomi, però cerchiamo di farvi ascoltare la nuova musica inglese americana, ma un po' da tutto il mondo, dalla Svizzera per esempio più tardi, dall'Asia, un po' da tutto il mondo. Però questi sono inglesi, arrivano da Liverpool, hanno fatto la storia della New Wave anni 80, si chiamano Echo and the Bunnymen. La band di Ian McCulloch torna con questo pezzo che si intitola Brussels is Haunted, Echo and the Bunnymen.

Bruce's is Haunted da Ian McCulloch e la sua formazione di sempre, ovvero sia Echo and the Bunnymen. Apples for Isaac è il titolo del nuovo album, uscirà fra pochissimo. Tornano con degli inediti dopo ben 12 anni e si sentiva un po' la mancanza di questa band nata a Liverpool nel 1978, band fondamentale per il rock inglese dagli anni 80 in poi. È il momento ora di una cantautrice statunitense cresciuta in Minnesota ma trasferitasi poi a Nashville. Si chiama Brennan Weddle. Ci presenta il suo singolo dal titolo Let's Be Models.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Brenda Weddle, dicevo, si è trasferita a Nashville e sicuramente ha tratto le giuste contaminazioni da quella città bellissima degli Stati Uniti. Grandi atmosfere country, ma c'era anche qualcosa di rock per un album che è stato prodotto da Brad Cook, si chiama proprio come il suo nome e cognome, quindi Brendan Weddle. Let's Be Models era il titolo di uno dei due singoli che hanno introdotto questa fatica di questa artista emergente statunitense. Arriva ora una jam band di Trieste, fanno questo mix tra blues, rock, psichedelia. Si chiamano Green Fudge, il pezzo che ci fanno ascoltare dal loro nuovo album si intitola Rise.

una band dal sound internazionale, una band da vedere assolutamente dal vivo. Loro sono di Trieste e si chiamano Green Fudge, formazione nata nel 2024, quindi recentissima, guidata dal chitarrista Francesco Colautti. Fanno questo sound che si ispira sicuramente agli anni 70, c'è un po' di blues, di psichedelia nella loro musica e dal vivo danno ampio spazio all'improvvisazione. Band dal sapore internazionale anche la prossima, è un duo che arriva da Venezia, vi sto facendo ascoltare già da qualche settimana, si chiamano Crimea, fanno un genere completamente diverso dai Green Fudge, ci presentano Over and Over, Crimea.

Over and Over dai Crimea, attenzione perché si scrive col K non con la C normale. Questo duo synth pop che arriva da Venezia, sono nati nel 2021, sono guidati dal frontman Nick Solow e c'è Alice Taylor ai cori ma anche lei alle tastiere. Un album veramente molto bello dal titolo Are You Human, da cui vi sto facendo ascoltare varie canzoni che spero incontrino anche i vostri gusti musicali. È il momento ora del progetto indie pop francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. Si chiamano Liberty Bell, il nome l'hanno preso da un album dei Gobi Twins, formazione mai dimenticata australiana, si intitola In My Arms Away. Liberty Bell.

Behind Blue Eyes, pezzo iconico, tratto da una registrazione dal vivo catturata il 25 luglio 2023. C'era anche la Heart of England Philharmonic Orchestra che li aiutava, poi c'erano anche dei sintetizzatori e altri strumenti vari per quest'album dal vivo uscito proprio in questi giorni, che raccoglie tutti i grandi successi di questa band storica inglese. È il momento ora di un cantautore americano, arriva da Cleveland, è un classe 1994, si chiama Tyler Ballgame.

artista americano che arriva dall'hip hop, però ha cambiato genere musicale, si chiama Tyler Ballgame. Leave It Down era il titolo di questo suo nuovo singolo, che anticipa un nuovo album che, diciamo così, conferma anche un po' la sua crescita artistica rispetto agli esordi, con una produzione decisamente più curata. Il 9 ottobre invece uscirà Do Not Dare to Dream, che è il nuovo album dei grandiosi Teenage Fan Club, band nata nel 1989 in Scozia. Il loro nuovo singolo si intitola Day in the Sun. Teenage Fan Club.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Teenage Fan Club con Day in the Sun, giorno nel sole, è un testo ottimista che esplora il cambio di prospettiva e la conoscenza di una rinnovata luce interiore attraverso la forza di condividere un nuovo amore, così dicono le note ufficiali. Band fondata nel 1989, i frontman ci sono ancora, ovvero Norman Blake e Raymond McGinley. Intanto dall'Australia un super gruppo, si chiamano Pain Gain.

Dead Dog Trim, che starebbe per il sogno del cane morto. Pain Gain, questo gruppo australiano decisamente interessante, fanno questo dream pop molto molto sognante. Ma intanto Coming Home, il brano che state ascoltando, è degli Embrace.

0: Rock Wave.
1: È uno dei pezzi preferiti per il sottoscritto dal nuovo album degli Embrace. Il pezzo si chiama Coming Home. Ho visto alcuni riferimenti a band come Mumford & Sons e Lumineers. Un po' si distacca dagli altri brani contenuti in questo nuovo album per la band di Danny McNamara. Hanno pubblicato ad oggi 8 album. Si sono formati nel 1993. Più o meno in quel periodo, forse qualche anno più tardi, c'era un'altra band inglese che nasceva, The Boo Radleys. Anche loro sono tornati da poco con un nuovo lavoro. Il pezzo si intitola Solar Side e ce l'ascoltiamo insieme. Boo Radleys!

The Burradles, formazione fondata da Simon Rowbotham nel 1988, il loro nuovo album uscito a maggio conteneva anche questa Solar Side, album molto variegato, c'è un po' di tutto in questo lavoro, c'è un po' di elettronica, alcuni brani un po' cantautorali e quello che abbiamo appena ascoltato, molto originale sicuramente, soprattutto se pensiamo alla produzione passata di questa band inglese. Arriva ora una cantautrice americana, si chiama Sarah Kaun, è in attività già da un bel po' di tempo perché ha pubblicato 6 album, lei è nata a Denver in Colorado, ci regala il nuovo singolo dal titolo Not How I Hoped, un'atmosfera molto indie folk con una pedal steel guitar in grande evidenza e anche una bellissima chitarra acustica molto molto delicata. Ce l'ascoltiamo insieme, Sarah Kaun.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Sara Kaun con un estratto dal suo nuovo album, un'anticipazione dal titolo Not How I Hoped, per questa cantautrice del Colorado, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa sua nuova fatica ormai pronta e ormai in uscita. Il prossimo pezzo dura 100 secondi all'incirca ed è di una band londinese che è nata nel 2017, guidata da un frontman che si chiama Sox, per un genere musicale che i critici definiscono come baroque pop. Il pezzo si intitola Rufus ed è inserito in una compilation molto particolare che si intitola Pet Sounds, di cui vi sto parlando già da qualche puntata di Rock Wave. Praticamente sono storie di gatti, ben 8, poi 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 grandi band che fanno indie pop, il tutto sotto la regia di un'etichetta inglese che si chiama Scapewalks. La band si chiama Tugboat Captain, il pezzo Rufus, che è un cucciolo di cane.

Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce del cantante che avete appena ascoltato, si chiama Matt Berninger, è il frontman dei The Nation. Lo scorso anno ha pubblicato il suo secondo album da solista, Get Sunk, però c'è ora un singolo che sta circolando, si intitola Martin Mi Fazzo, un po' diverso dal suo genere musicale solito e soprattutto da quello della sua band di riferimento, però un pezzo assolutamente piacevolissimo. Continuiamo con i Metric, band indie rock che arriva dal Canada, esattamente da Toronto. Sono nati nel 1998 e sono sempre guidati dalla frontwoman Emily Hines. Ci ascoltiamo questo pezzo che fa parte del loro ultimo album, secondo me uno dei più belli, si intitola Leave You on a High.

Leave You on an High, un pezzo che mette sicuramente in risalto la voce in falsetto della cantante di questa formazione canadese, lo ripeto ancora, Metric, giunti al 10° album, formazione in attività dal 1998. Ancora una frontwoman, ancora una voce femminile che è quella della cantante di un gruppo svizzero che si chiama Soft Loft. Lei si chiama Jorina Stam. La band pubblicherà a breve il nuovo album, si intitolerà Throw the Dice, che contiene anche questo pezzo dal titolo Wednesday. Soft Loft.

Wave. Soft Loft dalla Svizzera, questo gruppo indie pop nato nel 2022, molto bello, molto piacevole questo pezzo che farà parte di Throw the Dice, album in uscita a settembre. Ma intanto attenzione, perché torna una band inglese, si chiamano The Howlers, il loro album uscirà ad ottobre, intanto c'è questo pezzo, Cold Sweat.

The Howlers, band londinese, sono nati nel 2019, hanno già pubblicato un album, il secondo uscirà il 9 ottobre. Cold Sweat era il titolo di questo singolo, con dei sintetizzatori in grande evidenza. Continuiamo ora con una cantautrice che arriva dall'Australia, si chiama Julia Jacklin. Il pezzo fa parte del suo ultimo lavoro, si intitola Get Away From Me.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Julia Jacklin, classe 1990, arriva da Sydney. Ti ho fatto ascoltare questo pezzo, tutto basato su alcune chitarre jungle rock. Get Away From Me, I Think I Love You Soon, era il titolo di questa canzone. Non manca molto alla fine della puntata, ma state incollati con noi perché fra poco arriverà il nuovo singolo degli Strokes, ma prima di questo c'è il nuovo pezzo di Family Stereo, che è un gruppo che arriva da Londra. Il pezzo si chiama Fall Lines.

Non c'era bisogno di presentare gli Strokes con il cantato inconfondibile di Julian Casablancas, cantato un po' svogliato, un po' tirato, diciamo così. Lonely in the Future è il titolo del loro nuovo singolo, fa parte dell'album Reality Awaits, album prodotto dal grande Rick Rubin, che segna il ritorno di questa band newyorkese dopo un po' di tempo, anche se poi loro fanno molti concerti dal vivo, insomma in un modo o nell'altro c'è la possibilità sempre di ascoltarli. Formazione che è nata, lo ricordo, nel 1998. Continuiamo con gli Afghan Whigs, nuovo singolo si intitola My Lover, l'album si intitola Soft Control per la band di Greg Doolittle.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Era la band di Cincinnati degli Afghan Whigs con My Lover, dal loro album Soft Control. Vi lascio con una canzone dei Penelope Isle, formazione nata nel 2013 per volontà di Jack e Lily Walter, che poi hanno anche dei progetti paralleli di una certa importanza. La canzone si intitola I Loved You Robert Pattinson ed è ovviamente dedicata alla figura dell'attore Robert Pattinson. Vi mando un abbraccio molto forte. Spero che questa trasmissione, che ha alternato grandi ritorni a band emergenti, sia stata di vostro gradimento e vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

0: Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, in questa puntata parliamo di uno degli album più influenti che segnò una traccia indelebile a cui si ispirarono in tanti. Sto parlando dei Beach Boys, che in pochi anni diventarono un'icona giovanile della loro generazione, contribuendo nella prima metà degli anni 60

della cultura e della musica surf. Proprio grazie a questo immenso successo, la band è stata spesso considerata un fenomeno di massa di proporzioni globali ed uno degli elementi più rappresentativi della cultura statunitense. I Beach Boys sono stati fonte di ispirazione per numerosi artisti come i Beatles, i Queen, gli ABBA, Elton John, Eric Clapton, Simon & Garfunkel, Billy Joel, Bruce Springsteen, David Bowie e molti altri.

Il genio artistico del gruppo era Brian Wilson, coadiuvato dai suoi fratelli Dennis e Carl, più Mike Love e Al Jardine. Incredibilmente prolifici, i Beach Boys tra il 62 e il 65 incisero ben 10 album. Poi Brian Wilson si prese un anno sabbatico lontano dai concerti per scrivere il suo capolavoro che ascoltiamo stasera, intitolato Pet Sounds, considerato da sempre uno dei più bei dischi della musica pop.

In questo album Brian Wilson arriva ad una musica molto più matura e lontanissima dal sound originario dei Beach Boys, grazie anche alla sperimentazione di strumenti insoliti come campanelle di biciclette, clavicembali, flauti, il theremin e la baionetta.

anche la complessità delle già intricate armonie vocali riceve un'ulteriore spinta in avanti con l'impiego di elaborate stratificazioni sonore a formare una sorta di sinfonia pop barocca.

Paradossalmente, la vera spinta per la realizzazione di Pet Sounds venne da Liverpool, quando nel 1965 i Beatles lanciarono la versione americana del loro Rubber Soul. Wilson lo ascoltò attentamente, poi dichiarò: «Non ero preparato ad una musica così, sembrava che tutto stesse bene insieme. Rubber Soul era formato da canzoni che erano perfette una accanto all'altra, come non si era mai sentito in precedenza. Così pensai, ecco, ora sono davvero pronto a fare un grande album».

L'album include anche due complessi pezzi strumentali, la placida e rilassata Let's Go Away From A While in stile Burt Bacharach che abbiamo appena ascoltato e la surfistica Pet Sounds. Entrambi i pezzi erano stati registrati solo come basi, ma poi Wilson decise che gli arrangiamenti erano migliori senza voce e li inserì solo strumentali.

il brano Good Vibration avrebbe dovuto essere inserito su Pet Sounds, ma Wilson all'ultimo momento decise di pubblicarlo come singolo e fu davvero un successo clamoroso con circa 2 milioni di copie vendute. I critici si divisero, chi diceva che fosse troppo lungo e strano, chi lo magnificava come qualcosa di assolutamente nuovo per l'epoca.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casisi.
1: Non appena arrivato in Gran Bretagna, questo album fu lodato sia dai critici che da moltissimi artisti pop contemporanei. I Beatles dissero che Pet Sounds aveva rappresentato una delle maggiori influenze per la realizzazione del loro Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, e Paul McCartney lo ha ripetutamente menzionato come uno dei suoi album preferiti e God Only Knows come sua canzone preferita. E ascoltiamola allora.

L'unico brano non scritto da Brian Wilson presente su Pet Sounds è Sloop John B, poiché si tratta di una canzone tradizionale. Fu sufficiente solo scrivere il relativo arrangiamento.

parte musicale dell'album fu registrato in 4 mesi da una piccola orchestra formata da session men molto apprezzati in ambito jazzistico, come il chitarrista Barney Castle, la bassista Carol Kay e il batterista Al Blaine. Prima l'orchestra incise tutte le basi suonando dal vivo, senza sovraincisioni. Poi i Beach Boys aggiunsero.

Dopo Pet Sounds, i Beach Boys incisero altri 18 album fino al 2012. Brian Wilson è scomparso a Los Angeles l'11 giugno 2023.

questo caldo 18 agosto Paolo Casisa vi augura una serata piena di mare ovunque voi siate, anche in California.

Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tap.

The Cars con Drive, singolo per la band statunitense pubblicato nel 1984, terzo estratto dal loro album in studio Heartbeat City, è il singolo di maggior successo per la band. Ora i Riders.

Erano i Raiders con Indian Reservation, un brano datato 1968, canzone di protesta scritta da John Lauderdale sulla situazione vissuta dai pelerossi a Cherokee nella riserva indiana. Disco di platino per 1 milione di copie vendute. Ora i Champs.

Tequila, canzone scritta dal sassofonista Danny Flores, nome d'arte di Chuck Rio. Lo strumentale latino surf, qui nella versione dei Champs del 1958. Numerose cover per questo brano, da The Ventus, Dizzy Gillespie, dai Dr. Feelgood a Perez Prado, per non dimenticare Litfiba, che l'incisero nell'album live Pirata. Ora gli Shocking Blue.

gli Shocking Blue olandesi, quelli del grandissimo successo commerciale Venus, con un altro singolo di buon successo, Mighty Joe, datato 1970. E continuiamo con Hurricane Smith.

il cantante Hurricane Smith, nonché ingegnere del suono e produttore musicale inglese, incide nel 1972 il brano Oh Babe, What Would You Say. L'artista è conosciuto soprattutto per il suo lavoro con i Beatles, con i Pink Floyd e vari altri.

era la voce di Sandra Ann Goodrich, meglio conosciuta come Sandy Shaw, col suo più grande successo, datato 1968, Those Were the Days. La cantante è stata una delle cantanti pop britanniche più popolari negli anni 60. Quelli erano i giorni. Questa canzone, composta da Burt Bacharach e Al David Shaw, rimase in classifica al numero uno per 3 settimane. Ora Cliff Richard and the Shadows.

Cliff Richard and the Shadows col brano Theme for a Dream, grande successo del 1961. La canzone portava sulla 2B Mumbling Motion, arrivando in terza posizione di vendita nella classifica britannica. Dodicesimo singolo per il famoso cantante Cliff Richard. Ora Real Thing.

La canzone più famosa per questa band è senz'altro You to Me Are Everything, grande hit del 1976, un brano che ha sbancato le classifiche del mondo. Il gruppo dei Real Thing cerca di replicare col singolo seguente, Can You Feel the Force, non riuscendo a bissare il successo precedente. Continuiamo con Freddie Fender.

0: Freddy Fender, cantante messicano naturalizzato statunitense, nel 1959 registra per la prima volta questo suo successo, Wasted Days and Wasted Nights, registrandolo nuovamente nel 1975, raggiungendo clamorosamente di nuovo un grande successo.
1: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
2: The rest of your day is looking very nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
0: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock. Diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. Moltissimi artisti hanno dedicato almeno una canzone della loro produzione discografica a città, amandole ed odiandole. Da New York a Londra, da Parigi a Roma, passando per Singapore e Nuova Delhi. Le note musicali rimbalzano di città in città, note di disperazione, di esaltazione, malinconia ed amore.

On a Little Street of Singapore, una canzone jazz scritta da Peter DeRose e Billy Hill, ripresa da molti artisti, qui l'ascoltiamo nella versione di Manhattan Transfer.

dall'album di debutto dei Cood, band of the Leeds, When in Rome, Kill Me. Il disco risale al 1989 ed alterna sketch comuni a parodie musicali.

la mitica Siouxsie e i suoi Banshees, uno dei loro più grandi successi, Hong Kong Garden, dal loro album di debutto The Scream, datato 1978. Il brano incluso in versione orchestrale nel film Maria Antonietta. A suo tempo balzò in testa alle classifiche di vendite inglesi.

Stefania era bella. Stefania non stava mai male. Venezia, di Francesco Guccini, bellissima e triste canzone, dove provare la storia di Stefania su quella della città, dal suo Metropolis del 1981.

i magnifici Beastie Boys con No Sleep Till Brooklyn, un brano del 1986 dal loro primo lavoro. Una delle canzoni più riuscite di fusione tra rap e rock, diventa uno dei simboli della rivoluzione portata dai tre rapper.

Qui si parla dell'altra Parigi, quella che si trova in Texas, nel cuore del deserto. Lì Wenders ha girato il suo capolavoro e Ry Cooder ha scritto quella musica da sogno, Paris, Texas, Ry Cooder.

0: Da settembre parte la terza stagione di Chilling Me Softly Smooth Night.
1: Un anno con più novità e anteprime discografiche.
0: Ci saranno sempre più ospiti e star internazionali in trasmissione.
1: Daremo maggiore spazio ai musicisti ed artisti.
0: Insomma, questo e tanto altro in Chilling Me Softly Smooth Night.
1: Chilling Me Softly Smooth Night 3.0.
2: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.

Era una calda notte di luglio, l'anno è il 1927, nelle campagne del sud si rincasava presto, prima che scendessero le celesti ombre della notte a coprire uomini e cose. Il Ku Klux Klan era particolarmente attivo nel bruciare case e raccolti, coloro che si ribellavano venivano linciati. Bessie Smith era la cantante blues femminile più popolare degli anni 20 e 30, la più talentuosa artista blues del suo tempo. Cantava nei grandi teatri metropolitani, ma amava portare la sua musica anche nelle collettività rurali del sud, ai figli degli schiavi che subivano più che altrove la segregazione razziale. Aveva acquistato un grande tendone da circo dove si esibiva con la sua orchestra. Gli affiliati al Ku Klux Klan dovevano dare una lezione alla donna le cui liriche sfidavano le norme elitarie dei bianchi ed erano una rappresentazione accurata dell'esperienza dei neri degli Stati Uniti d'America. Le canzoni descrivevano aspetti della realtà oggettiva, atti di denuncia per una integrazione ancora lontana da venire. In particolar modo, Bessie Smith cantava una visione più ampia della femminilità afroamericana che andava oltre la domesticità, la cura della casa, del marito e dei figli. Essa stessa era una donna indipendente e sessualmente libera, amava donne e uomini senza preferenza alcuna.

Bisognava punire quella donna così volgare e irrispettosa delle regole. Era una serata estiva, caldissima. Bessie, appena uscita di scena, stava tornando perché il pubblico la richiamava sul palco. Improvvisamente si udirono grida di paura e un conseguente fuggire disordinato e precipitoso. Persone incappucciate stavano armeggiando vicino alle corde che legavano la struttura per farla cadere. Altri cercavano la cantante per una lezione che doveva essere d'esempio ed avere una vasta risonanza proprio per la notorietà di Bessie Smith. Lei sembrò non aver paura. Affrontò gli uomini del clan con le mani sui fianchi e urlò: «Cosa avete intenzione di fare? Toglierò le tende se proprio devo, ma voi levatevi quei cappucci e filate!» Gli uomini del Ku Klux Klan rimasero lì, imbambolati. Gli lanciò dietro così tanti insulti che si voltarono e scomparvero silenziosamente nel buio. «Non ho mai visto una stronzata del genere!» e ritornò verso i suoi ragazzi. «Quanto a voi, non siete che un mucchio di femminucce!» Questa parte di racconto è tratta dai ricordi di Maud, la cognata di Bessie Smith. Non fu certo per paura che quegli uomini incappucciati voltarono le spalle. Di solito erano abituati ai poveri negri che fuggivano per evitare il linciaggio, che piangevano e imploravano pietà. Mai avevano visto una donna così risoluta, determinata e autoritaria, bella per imponenza e formosità, che non tremava davanti a loro. Sembrava avere un dono straordinario e soprannaturale, una maestà di portamento che incuteva soggezione. Era come una imperatrice al cospetto dei suoi sudditi. Questa era Bessie Smith. Nessuno poteva rubargli la libertà. Amava vivere a modo suo, senza condizionamenti, con quel carattere durissimo, frutto di un rapporto con la vita, senza inutili illusioni.

e la vita. Non era stata facile con lei. Era nata nel 1894 a Chattanooga, nel Tennessee. I vecchi raccontavano ancora della battaglia che vide prevalere l'armata del generale Grant durante la guerra di secessione, che aprì la strada della vittoria all'Unione, ed era il 25 novembre del 1863. Sembrava che la schiavitù dovesse finire, ma non fu così per tanti, tanti anni ancora. I negri non avevano più un padrone, ma subivano ancora le prepotenze dei bianchi ed erano i più poveri tra i poveri. Non era diversa la famiglia di Bessie, figlia di schiavi, orfana di madre e di padre. Sua sorella maggiore, Viola, si prese cura di lei. E per racimolare qualche soldo, Bessie iniziò a cantare per strada, accompagnata alla chitarra da suo fratello Clarence. Si fermavano ad ascoltarla, aveva una voce tanto intensa e forte da diffondersi per interi isolati. A 9 anni si sudava la vita per guadagnarsi il pane. A 10 anni sembrava già una donna e cominciò ad esibirsi nelle case di gioco e malaffare, e fu lì che perse la sua verginità ancora bambina. Il poco che riceveva per le sue prestazioni canore, ma anche vendendo se stessa, serviva a mantenere la famiglia. A 17 anni fu assunta da una compagnia itinerante di musicisti che eseguivano blues e canzoni popolari, e in quell'occasione incontrò Gertrude Ma Rainey, una signora già nota al pubblico che con il blues aveva un rapporto molto stretto. Era una delle prime cantanti nere di professione, che aveva anche registrato dei dischi ed ebbe una grande influenza su di lei. Gertrude le insegnò a stare sulla scena, a vestirsi, a modulare la voce, ad ondeggiare con il corpo al ritmo della musica, a impossessarsi della platea. E al resto pensava lei, che catturava il cuore della gente con quella voce potente, scura, dalle infinite sfumature, che sapeva essere tragica e di grande intensità emotiva, ma anche dolce.

0: Bessie Smith sfoggiava le sue straordinarie qualità di cantante drammatica, spesso tragica, dotata di una voce cupa e potente, di grande espressività. Con lei il blues diventò arte, così come, negli stessi anni, diventò arte per merito di Louis Armstrong il jazz strumentale, un'arte perfettamente comprensibile dall'umile pubblico cui si indirizzava. Forte dell'esperienza accumulata accanto a Ma Rainey, Bessie si mise in proprio, organizzò una compagnia itinerante di minstrel shows e cominciò un decennio di spettacoli viaggianti nei territori dove la cultura afroamericana stava prendendo forma e sostanza. Viaggiò senza sosta nel sud degli States, d'inverno ed estate, in terre impervie dove il Mississippi aveva creato una forte identità culturale, dove il blues era la colonna sonora della vita di ognuno. La sua fu una gioventù vagabonda insieme a musicisti che erano fratelli. Fu un'esperienza niente male che rafforzò la sua statura artistica e l'orgoglio di essere una donna africana nata in America.
1: Back in Black Mountain, a child will smack your face. Back in Black Mountain.

0: care for trouble. I've got the Black Mountain Blues.
1: Il blues era ancora una forma di poesia rurale, considerato dai bianchi qualcosa di blasfemo, reminiscenza di una cultura tribale. Nel 1923 la Columbia prese coscienza che c'era nella musica nera un ampio mercato al quale attingere. Bessie, con le sue prime registrazioni, diventò presto una figura di riferimento. In fondo, nessuno come lei sapeva cantare il blues. E il consenso fu immediato. Backwater Blues, un brano di sua composizione che cantava dei disagi dei lavoratori delle piantagioni quando il grande fiume esondava, è un blues associato al grande diluvio del Mississippi del 1927. Ebbe un travolgente successo di vendite. Quando piove per 5 giorni e i cieli diventano scuri come di notte, allora si verificano guai nelle terre basse di notte. Stamane mi sono svegliata, non potevo neanche uscire dalla porta. Il guaio che c'è stato era sufficiente ad una povera ragazza per chiedersi dove andare. Poi diressero una barchetta per un 5 miglia attraverso l'Acquitrino. Feci fagotto e lo buttai sulla barca e mi traghettarono via. Quando ci sono tuoni e fulmini, quando il vento comincia a soffiare, c'è un sacco di gente che non ha un posto dove andare. Allora io andai a stabilirmi su di una vecchia e sperduta collina. Poi diedi un'occhiata in basso sulla casa dove vivevo. La forte malinconia a causa dell'acqua stagnante mi ha fatto far fagotto e andare, perché la mia casa è inagibile e non ci posso più vivere. Non mi posso più muovere. Non c'è più un posto dove una povera ragazza come me possa andare. Questa è Backwater Blues.

Divenne una star di prima grandezza, realizzò negli anni 20 e agli inizi dei 30 oltre 150 registrazioni per la Columbia, accompagnata da grandi musicisti come Coleman Hawkins, Fletcher Anderson, James P. Johnson, Joe Smith e Charlie Green. In particolare sono di straordinaria valenza artistica quelle con un giovane e talentuoso Louis Armstrong, St. Louis Blues. E il popolare brano di W.C. Handy è un capolavoro assoluto. La cornetta di Lewis insegue la voce di Bess in un continuo di domanda e risposta, mentre il solo organo di Fred Longshaw, dal suono che pare uscito da una chiesa battista, crea una base armonica sulla quale i due si rincorrono e si incontrano. Non credo sia mai esistita negli anni una versione di questo classico così suggestiva nella sua semplicità.

Il 26 settembre del 1937, sulla Route 61 tra Memphis e Clarkdale, Bessie Smith rimase vittima di un incidente stradale mortale. Cercarono di salvarla, ma i soccorsi giunsero troppo tardi e l'ospedale per neri era molto distante. Ce n'era uno per bianchi molto più vicino, ma ricoverare una donna di colore, seppur famosa, era a quei tempi una bestemmia. Scomparve così colei che aveva dato voce ai derelitti di ogni colore, black, brown and white, che erano esclusi dal sogno americano. Janis Joplin da tempo continuava a dire agli amici di voler saldare un misterioso debito. L'8 agosto del 1970 fece collocare a sue spese una lapide di ringraziamento sulla tomba della grande Bessie Smith, l'imperatrice del blues che riposa dal 1937 nel cimitero di Mount Lawn presso Derby, in Pennsylvania. Devo tutto a lei, il mio modo di cantare, la mia passione per la musica, i suoni e i colori delle mie interpretazioni. Spesso ho sentito la sua presenza accanto a me e ne ho tratto forza e conforto. Questo diceva Janis Joplin e sulla lapide è scritto: la più grande cantante blues del mondo non smetterà mai di cantare. Bessie Smith, 1894-1937. Ringrazio infinitamente Luciano Duro per questo suo emozionante articolo che oggi vi abbiamo proposto insieme alle eterne canzoni di Bessie Smith. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

0: Un piccolo estratto di una preziosa intervista su fattiitaliani.it a introdurci la storia di oggi, una meravigliosa interprete e cantautrice che amiamo da sempre, Fiorella Mannoia. Ascoltiamola.
1: Che bello inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella compagnia.
2: Quale occasione migliore per me, per la mia formazione artistica, trovare il pretesto con 30 anni di Anime Salve, perché è uscito 30 anni fa, di poter rendere omaggio a due autori, perché Anime Salve è stato scritto a quattro mani, da Fabrizio De André e Ivano Fossati. E questo per me è un pretesto per rientrare di nuovo nel loro mondo, dico di nuovo perché ho cantato tanto, con Ivano c'è stata una lunga collaborazione in questi lunghi anni di carriera, di Fabrizio ho cantato tanto, per cui per me è l'occasione per poter entrare di nuovo nel loro mondo e poter far riascoltare le loro canzoni. Anime Salve è stato, a detta di tutti, non solo perché lo dico io, è stato un grande capolavoro. I due artisti si sono fusi, perché la mano di Ivano si sente nelle canzoni, in tutte le canzoni che sono state scritte. E questo per me è un pretesto per poter riaprire quel file e tirar fuori di nuovo tutte le canzoni che io ho amato di quel disco, ma non solo. Beh, Fabrizio De André per me, io lo dico sempre perché è vero, e ho avuto anche l'occasione di dirglielo una volta, mi ha cambiato la vita. Cioè, io sono oggi quella che sono anche grazie alle canzoni di Fabrizio De André. Ero adolescente quando lo sentì la prima volta ed è stata una folgorazione. È come se mi avesse colpito un fulmine, perché in quell'età, la terra di mezzo che è l'adolescenza, quando non sei, no, né più un bambino ma non sei neanche adulto, sentire quelle parole, quelle canzoni, quelle storie che parlavano di cose che alla mia età di allora non avevo mai toccato con mano, no? Chi mi aveva mai parlato di drogati, di guerra, di prostitute, di diseredati? Nessuno me l'aveva mai parlato. E qui sentire quella voce autorevole che cantava, che ogni parola diventava un macigno, questa era la sua forza. Lui quando cantava quelle parole diventavano macigni che si entravano

0: dentro l'anima, sentire quella voce così autorevole, con quelle parole, con quei testi, io rimasi folgorata. Per cui ho avuto occasione di dirglielo una volta, perché non potevo non dirglielo. Ma non credo che per lui sia stata una novità, perché in realtà quasi tutti quelli della mia generazione ti diranno quello che ti sto dicendo io.
1: Per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, un abbraccio a tutti quanti voi, ovunque voi siate in questo momento. Da Maurizio Benvenuti, che si trova qui negli studi della radio, sempre, come al solito, davanti al mio amico microfono, per raccontarvi anche oggi una storia. E noi continuiamo con Fiorella Mannoia, che già ci ha aperto la strada verso lo speciale di oggi, ci ha fatto da ponte verso quello che stiamo per raccontare. Proseguiamo dunque con lei, che è al via con il suo tour Anime Salve, perché lei stessa dice che dobbiamo insegnare ai giovani la canzone d'autore. E allora si chiama proprio Anime Salve, da quello splendido album di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Una Fiorella Mannoia estremamente energica, propositiva, frizzante, che sarà in concerto anche a Cattolica, all'Arena della Regina, il 29 di agosto. Noi partiamo riprendendo alcune sue importanti frasi che ha rilasciato a Luca Dondoni sulla stampa. Oggi la canzone d'autore è morta. Fiorella Mannoia non usa mezzi termini. È definitiva. Parla senza remore. Se i giovani tra i 20 e i 30 anni non li intercettiamo, è colpa nostra, è colpa delle radio, non delle TV, perché i ragazzi non la guardano più. Non li intercettiamo perché non ci conoscono e non sanno che cosa è esistito prima di loro. Ho 72 anni, dice Fiorella, e da me i ragazzi non vengono. Eppure ci sono i loro padri, i nonni e quelli che mi hanno sempre seguita. Ci vuole qualcuno che tramandi la conoscenza, e lo stiamo facendo sempre di meno. È il vero grande dramma del cantautorato italiano. Fiorella Mannoia spesso si domanda in quali mondi stiano vivendo gli autori di oggi. La prima volta che ho sentito Fabrizio De André avevo 14 anni. Con quella voce, quell'autorevolezza, mi stava dicendo cose che non aveva mai sentito. In quel momento sono nata per la seconda volta. Ho capito che si poteva crescere domandandosi cosa stava succedendo nel mondo, proprio cantandolo. E allora noi oggi riprendiamo un disco meraviglioso, un disco storico che compie ben 30 anni, proprio quelle Anime Salve, che vede due grandi protagonisti della musica italiana come Fabrizio De André e Ivano Fossati.

finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi.

sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ride, mi sono visto di spalle.

Anime Salve, uscito nel 1996, quindi compie ben 30 anni, è un album che si regge sulla tensione tra racconto e visione. Al centro troviamo canzoni che non si accontentano della forma strofa-ritornello, cercano la forma più adatta a contenere immagini, memorie e interrogativi. L'album esplora la solitudine come condizione esistenziale e la trasforma in un atto di dignità. Le scelte strumentali sono misurate, mai ridondanti, lasciano spazio al testo, lo sostengono, senza sovrastarlo. È un lavoro che parla di identità ferite, di viaggi interiori, di sguardi che si posano sugli esclusi. Ascoltarlo ancora oggi significa riscoprire la capacità della canzone d'autore di essere documento morale e specchio sociale, oltre che opera d'arte. Oggi, lo sappiamo, la scena musicale è frammentata. Trap, rap, pop dominano le playlist e i trend. Questo non vuole essere un giudizio di valore, ma una constatazione che deve spingerci a riflettere. La canzone d'autore non è scomparsa, ma rischia di essere marginalizzata da logiche di mercato che premiano l'immediato e l'effimero. I grandi cantautori hanno costruito un linguaggio che educa all'ascolto, che chiede tempo e attenzione. È un linguaggio che forma coscienze, che racconta storie complesse e che offre strumenti per comprendere il mondo. E le radio hanno una responsabilità culturale. Non possono limitarsi a riprodurre algoritmi. Devono essere luoghi di scoperta, di memoria e di confronto. E Radio Talpa cerca di fare proprio questo. Amica,

passa oltre. Nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, luna. Nera di falde amare che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

del mare, quando ingorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda.

Spinge i fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

la gente come un innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: E allora, tornando ad Anime Salve, dicevamo che questo disco è uscito nel 1996 ed è frutto del dialogo creativo tra Fabrizio De André e Ivano Fossati. Testi di De André e musiche composte insieme con Piero Milesi alla direzione degli arrangiamenti e dell'orchestra e molte tracce. L'album è costruito su temi ricorrenti di solitudine, identità e compassione per gli esclusi. Con scelte strumentali, lo dicevamo, che privilegiano il racconto e la tessitura sonora piuttosto che il ritornello pop. E allora noi continuiamo l'ascolto di questo lavoro, ad esempio con il brano d'apertura, Princesa, un brano che racconta la storia di una transessuale brasiliana con un ritmo percussivo, colori tropicali e una voce che racconta senza moralismi, una canzone che mette subito in chiaro il tono empatico dell'album.
1: Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

Ma del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandino come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita, e io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita, a immaginarmi tra le gambe una minuscola fica.

saranno segni miracolosi, perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e si contorce dal dolore, e allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i ferri sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende, nella mia carne tra le mie labbra un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernanda è una bambola di seta, sono

Fabrizio De André è stato il cantore degli ultimi, il poeta che ha saputo trasformare storie minime in epica morale. La sua voce è sempre stata un punto di vista. Una voce che non giudica, ma accompagna l'ascoltatore a riflettere. Ivano Fossati è stato il compagno di viaggio che ha saputo mettere in ordine musicale alle visioni di De André, offrendo arrangiamenti e architetture sonore che amplificano il senso dei testi. Insieme hanno dato vita ad un incontro raro, la parola di un cantautore che sa raccontare l'umano e la musica di un artigiano del suono che sa costruire atmosfere. Quel dialogo ha prodotto pagine che restano scolpite nella memoria collettiva. Il prossimo brano è Cora Canè, un omaggio ai Rom e alla condizione nomade.

testa cammina in quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento. Porto il nome di tutti i battesimi

accanto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta e la testa cammina.

segreti che fanno paura. Finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende.

viene rubare questo filo di pane tra miseria e fortuna allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come un addio. Lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista

Trent'anni fa usciva dunque Anime Salve, un disco che ha cambiato il modo di ascoltare la parola in musica. E oggi lo stiamo riprendendo, perché Anime Salve non è soltanto un titolo, ma è un invito a riconoscere l'altro, a guardare la solitudine come luogo di verità, a trasformare la marginalità in poesia. Ed ora un altro bellissimo brano, Ho visto Nina volare, una ballata breve e presente in questo album Anime Salve, che si distingue per la sua intimità e per la capacità di condensare un'immagine visiva e affettiva in pochi versi. È una canzone che funziona come una piccola visione, un ricordo che si fa immagine e che si chiude in un'atmosfera sospesa.

mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne.

non la prenderò, come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre, dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa, prima che fa.

La notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde.

0: Ho visto Nina volare funziona dunque come una gemma intima all'interno di un disco che esplora solitudini e incontri con l'altro. Un brano che serve a ricordare che l'album non è solo denuncia o racconto sociale, ma anche raccolta di visioni private. E così, care amiche e cari amici, siamo arrivati in chiusura di questo speciale, dedicandolo anche alla nostra emittente Radio Talpa, alla quale io credo fermamente, perché emittenti come queste continuano a credere nella canzone d'autore. Radio come Radio Talpa, ma anche Radio Incontro Pesaro, non si limitano a trasmettere brani, costruiscono ponti tra generazioni, danno voce a chi non trova spazio nelle rotte commerciali, difendono la profondità contro la velocità. E allora continuare a parlare di De André e Ivano Fossati significa ricordare che la musica può essere scuola di empatia e pensiero critico. Significa dire ai giovani che oltre alla trap, al rap e al pop c'è un patrimonio di parole e melodie che merita di essere ascoltato con cura. Radio Talpa, Radio Incontro Pesaro lottano ogni giorno per questo, per mettere in onda la canzone che racconta, per offrire contesti, per invitare all'ascolto lento e consapevole. Questo speciale vuole essere dunque un atto di fedeltà proprio a questa missione. È un invito a fermarsi, ad ascoltare, a lasciarsi attraversare da una canzone che a 30 anni dalla sua uscita continua ad essere necessaria. Oggi, mentre ascoltiamo Anime Salve, dobbiamo ricordare che la canzone d'autore è un bene comune. Non è un genere da museo, è una pratica viva che chiede di essere coltivata. E allora grazie a chi come Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro non smette di seminare. E grazie a voi che ci avete ascoltato con attenzione e mi auguro continuerete a farlo. E grazie a chi con la musica, a questi artisti che continuano a raccontare il mondo. Da Maurizio, benvenuti. Per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, un sincero abbraccio a tutti quanti voi, con l'invito a riscoprire la musica d'autore che fu e a cercare quella di oggi.
1: Io mi auguro che qualcuno si incuriosisca se non lo conoscono, perché naturalmente stiamo parlando nello specifico di questo album che ha 30 anni, ma nel corso del concerto ci sono canzoni di Fabrizio che hanno molto di più di 30 anni, e anche di Ivano. Per cui chi non li conosce, come è normale che sia nelle nuove generazioni, se riesco a incuriosirli attraverso le mie interpretazioni, attraverso il mio riproporle su un palco, credo che sia per me sarebbe la più grande soddisfazione. Incuriosire qualcuno per questi due artisti, incuriosire qualcuno che riesca a entrare in queste canzoni e sviluppare un pensiero critico, una riflessione. Ecco, questo sarebbe per me, insomma, la più grande soddisfazione.
0: E allora, venite a incuriosirvi sabato 29 agosto, Arena della Regina, per il Anime Salve Tour di Fiorella Mannoia, una Fiorella Mannoia che canterà Fabrizio De André e Ivano Fossati.

Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo. Una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

0: La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Studio 1 di Radio Talpi, io sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto ovunque voi siate in questa calda estate. Sono qui in studio perché tra poco daremo nuovamente voce a Raffaella Milandri per un nuovo importante appuntamento con Nativi Americani ieri e oggi. Vi ricordo la nostra collaboratrice Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e soprattutto attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene. E oggi entreremo in una storia che non è solo politica, non è solo attivismo. È una storia di identità, di ferite aperte e di orgoglio. Una storia che attraversa il Novecento americano come una lama e che ancora oggi ci parla con una forza che non si è spenta. Perché la puntata di oggi di Nativi Americani, condotta da Raffaella Milandri, ci porta al centro di una figura complessa, magnetica, spesso controversa, Russell Means, uno dei volti più riconoscibili dell'American Indian Movement, l'uomo che ha trasformato la protesta in teatro politico, la rabbia in simbolo, la voce dei nativi in eco internazionale. E allora, con la sua sensibilità e la sua competenza e la sua capacità di far vibrare le storie, oggi Raffaella ci guiderà dentro la vita di Russell Means, un uomo che ha incarnato la rabbia, la spiritualità, la politica e la cultura dei nativi americani come pochi altri. E allora con piacere cedo il microfono a Raffaella Milandri. Buon ascolto.
1: Ciao a tutte e a tutti, sono Raffaella Milandri e questa è Nativi Americani, ieri e oggi, su Radio Talpa. Quella di oggi è una puntata speciale dedicata a uno dei personaggi più straordinari e controversi della storia nativa americana contemporanea. Russell Means, Oglala Lakota, attivista dell'American Indian Movement, protagonista di Wounded Knee, attore, scrittore, musicista. Un uomo che per oltre 40 anni costrinse gli Stati Uniti a confrontarsi con questioni che molti avrebbero preferito consegnare ai libri di storia e non parlarne più. Prima di incontrarlo, però, voglio partire dal presente perché quello che sta accadendo proprio in queste settimane dimostra quanto le battaglie per le terre e la sovranità dei popoli nativi siano tutt'altro che concluse. Torniamo quindi a Bears Ears nello Utah, di cui abbiamo già parlato. Il 13 luglio 2026 il presidente Donald Trump ha ridotto il Bears Ears National Monument da 1.360.000 acri a poco più di 121.000, quindi escludendo dalla protezione il 90% del territorio. La stessa proclamazione ha sciolto la Bears Ears Commission, attraverso la quale cinque nazioni, Hopi, Navajo, Ute Indian Tribe, Ute Mountain Ute e Pueblo of Zuni partecipavano alla gestione di quelle terre. Abbiamo già raccolto degli appelli fatto

richiesta di compagnie minerarie aprire insomma delle miniere un po' ovunque. Le cinque nazioni della Bear Seals Intertribal Coalition hanno reagito perché per loro non è una collezione di siti archeologici isolati, ma è un paesaggio culturale vivente dove ci sono luoghi sacri, acqua, piante, animali, memoria e presenza contemporanea nello stesso sistema di relazioni. La battaglia continua e noi continueremo a seguirla. Oh, e oggi voglio dare una notizia in più, quindi Radio Talpa aderisce a Voci Native, Conoscenza, Memoria, Diritti, l'alleanza culturale promossa da Omnibus Omnes per contribuire a dare spazio alle voci, alla cultura, alle iniziative e alle battaglie dei popoli indigeni. Molto brevemente vi dico che associazioni o comunque realtà culturali che vogliono partecipare devono scrivere a info@omnibusomnes.org, mentre invece chi vuole, anche diciamo da semplice membro, quindi da partecipando, la partecipazione comunque l'iscrizione è gratuita, insomma, deve mandare sempre un'email e poi vi manderemo le iscrizioni. Quindi non avrei potuto scegliere una puntata migliore per annunciare Russell Means, perché quello che fece lui per tutta la vita fu proprio impedire che i popoli nativi venissero ricacciati nel silenzio. Nel presentarlo, nell'edizione italiana del suo ultimo libro, ho scritto che Russell Means comprese molto presto quanto l'America sapesse ignorare gli indiani finché rimanevano invisibili. Lui decise quindi di rendersi impossibile da ignorare. Means nasce nel 1939 nella riserva di Pine Ridge, in Sud Dakota, da padre Oglala Lakota e madre Yankton Dakota. Ancora bambino, si trasferisce con la famiglia nella baia di San Francisco e cresce lontano dalla riserva, conoscendo il razzismo, lo sradicamento e quella pressione ad assimilarsi che segnò la vita di moltissimi nativi americani nel Novecento. La sua giovinezza è difficile. Lui stesso racconterà senza indulgenza l'alcol, le droghe, le risse, una vita personale caotica. Vale la pena ricordarlo perché Means non fu mai un leader da santino. Era contraddittorio, impulsivo, a volte esasperante e lo sarebbe rimasto anche quando il suo volto cominciò ad apparire sui giornali di tutto il mondo. La svolta arriva con l'American Indian Movement, nato a Minneapolis nel 68, tra discriminazione, povertà, violenza della polizia e perdita dei legami con le proprie comunità. Means entra nel movimento e ne diventa subito uno dei volti più riconoscibili. Partecipa alle azioni nelle Black Hills, nel 72 al Trail of Broken Treaties, una grande mobilitazione che raggiunge Washington. Means aveva capito una cosa fondamentale: un'ingiustizia invisibile è molto più facile da ignorare. Poi arrivò Wounded Knee. Il 27 febbraio 1973, attivisti Oglala e membri dell'American Indian Movement occupano Wounded Knee nella riserva di Pine Ridge. La scelta del luogo ha una forza immensa perché proprio lì, nel dicembre del 1890, il settimo cavalleria aveva massacrato centinaia di Lakota. Ma nel 73 si protesta anche per altre cose, tra cui appunto il mancato rispetto dei trattati. L'occupazione dura 71 giorni e intorno all'abitato vengono schierati agenti federali, armi e addirittura mezzi blindati. Per più di 2 mesi, Wounded Knee entra nelle case degli americani e sui giornali di tutto il mondo e nello stesso luogo, improvvisamente, si sovrappongono il 1890 e il 1973. Russell Means diventa uno dei simboli della rinascita politica nativa. Qui arriviamo alle Black Hills, le Pa'asapa, terre sacre per i Lakota, al centro di una controversia territoriale che dura da generazioni.
venne riconosciuto un risarcimento economico per la loro sottrazione.

illegale, ne abbiamo parlato in qualche puntata, qualche 10-20 puntate fa, molti Lakota rifiutarono il denaro perché il problema non era stabilire quanto valessero quelle colline, ma stabilire che se una terra sacra potesse essere ridotta a un prezzo. Russell Means dedicò proprio alle Pa-Sapa una canzone. Negli anni 90 cominciò a mescolare parola recitata, rock, blues, country, hip hop e musica nativa, trasformando anche la musica in uno spazio politico. Ascoltiamolo, Russell Means in Pa-Sapa dall'album Electric Warrior.

come, one come. Now I suffer. One come, one come, kill a quarter.

Gli anni 90 arriva anche Hollywood, il grande pubblico lo conosce soprattutto come Chingachgook nell'Ultimo dei Moicani. Per qualcuno è una contraddizione, il radicale che combatte il sistema americano e poi lavora nell'industria cinematografica. Mintz però sembra considerare il cinema semplicemente come un altro spazio nel quale entrare e continuare a parlare. Proprio in quel momento, nel 1992, incontra Bayer Johnson, scrittore e sceneggiatore, e l'incontro appunto sarà decisivo perché lui aveva sempre diffidato della scrittura e la tendenza occidentale a attribuire alla parola scritta un'autorità superiore alla tradizione orale. Ora Johnson diventa la persona capace di trasformare la sua voce nelle pagine. Prima di arrivare quindi alla loro collaborazione, bisogna ricordare che Russell Mintz fu anche un uomo molto discusso. Gli vennero rimproverati personalismo, impulsività e una forte ricerca della visibilità. Alcune sue scelte politiche provocarono dure fratture nell'American Indian Movement e nel 2007 partecipò alla proclamazione della cosiddetta Republic of Lakota, che non rappresentava ufficialmente i governi tribali Lakota. Raccontarlo quindi senza queste contraddizioni significherebbe trasformarlo in ciò che non fu mai, un personaggio facile. Mintz criticava i media e li utilizzava magnificamente, attaccava Hollywood e vi lavorava, diffidava della scrittura e alla fine volle lasciare un libro. La stessa tensione attraversa la sua musica. Ascoltiamo "Ain't No Prison for the Corporation".

0: Ed eccoci ora all'ultimo Russell Means, quello che forse conosciamo meno. È uscito appunto da pochi giorni questo libro che scrisse insieme a Bayer Johnson. Se hai dimenticato i nomi delle nuvole, hai smarrito la strada. Un'introduzione al pensiero e alla filosofia degli indiani d'America. Questo libro ci porta molto vicino al Means degli ultimi mesi di vita, quando sente proprio un'urgenza di affidare alla pagina qualcosa di ciò che aveva ricevuto dalla famiglia, dagli anziani, dalla propria esperienza. L'edizione italiana, pubblicata da Mauna Kea, ha un'introduzione di Francesco Spagna. E comunque diciamo in questa edizione è stato essenziale non addomesticare la voce di Means, e cioè quindi le sue affermazioni possono essere contestualizzate, precisate e discusse, ma devono restare sue. Non è in realtà un manuale sulla spiritualità indiana e non è neppure un trattato antropologico, è memoria, pensiero politico, insegnamento degli anziani, molta critica della società occidentale e poi la visione Lakota e panindiana secondo Russell Means. È interessante proprio perché è lui che ne parla. Lui parla della ricchezza della lingua Lakota nel descrivere le nuvole e usa quell'immagine per spiegare qualcosa di più grande. Quando una lingua possiede parole precise per ciò che accade nel cielo, nel vento, nell'acqua e sulla terra, conserva anche una maniera di osservare il mondo. Perdere una parola può significare perdere una distinzione, una conoscenza, una relazione. Pensiamo quindi alle boarding schools. Le scuole residenziali indiane, dove generazioni di bambini furono punite perché parlavano la propria lingua. Quindi non si cercava di sostituire il Lakota o altre lingue con l'inglese, si interrompeva la trasmissione di una memoria e di un modo di conoscere il mondo. Un altro concetto che ritorna in Minsa è la legge naturale, che lui intende proprio come un ordine fondato sull'equilibrio, sulla reciprocità, sul limite e sulla responsabilità. E poi usa una contrapposizione molto forte fra ciò che chiama matriarcato e patriarcato. Quindi da una parte relazione, continuità della vita e responsabilità verso le generazioni future. Dall'altra invece dominio, accumulazione e trasformazione della terra in qualcosa da possedere. E qui Means generalizza, provoca, esaspera deliberatamente i contrasti, ma il suo meccanismo è molto interessante perché dice: per secoli l'Occidente aveva osservato gli indiani, li aveva giudicati primitivi e incivili. Means rovescia lo sguardo e domanda all'Occidente: chi è davvero civilizzato? Chi cerca di vivere rispettando i limiti del proprio ambiente, oppure chi avvelena acqua e terra e trasforma ogni cosa in merce? Possiamo discutere le sue risposte, ma è molto più difficile sfuggire alle sue domande. Qui torniamo inevitabilmente a Bears Ears. Non perché Russell Means abbia combattuto quella battaglia, sarebbe sbagliato sovrapporre popoli e storie differenti, ma la domanda è simile. Che cos'è una terra e chi ha il diritto di stabilirne il valore? È soltanto una superficie da dividere, concedere e scavare, oppure può essere anche memoria, luogo cerimoniale, fonte di medicine, presenza degli antenati e responsabilità verso chi verrà dopo? È una domanda che attraversa le Black Hills di Russell Means e Bears Ears, pur nella profonda differenza delle loro storie. Means morì il 22 ottobre 2012 a Pine Ridge. La sua eredità non consiste nell'avere avuto sempre ragione. Russell Means continua a dividere ed è giusto raccontarlo così. La sua grande vittoria fu forse un'altra. Costrinse l'America a guardare ciò che aveva cercato a lungo di non vedere. I popoli nativi non erano scomparsi, i trattati non erano solo documenti d'archivio e la perdita delle terre non aveva cancellato il rapporto con quelle terre. E c'è qualcosa di profondamente significativo nel fatto che l'ultimo Russell Means abbia affidato parte della propria eredità a ciò di cui aveva diffidato per quasi tutta la vita, un libro. L'uomo che aveva trascorso decenni a costringere gli altri ad ascoltarlo, volle lasciare qualcosa che potesse continuare a parlare quando la sua voce non ci sarebbe più stata. Abbiamo cominciato questa puntata da Bear Sears, abbiamo attraversato Pine Ridge, Wounded Knee, le Black Hills, Hollywood, la musica e infine le parole di Russell Means. Storie diverse che ci ricordano però una cosa fondamentale: i popoli nativi non appartengono al passato. Sono nazioni e comunità contemporanee che parlano oggi di terra, ambiente, lingua, cultura, diritti e futuro. Per questo, ecco, con Radio Talpa aderiamo a Voci Native. Questo progetto per dare spazio alle voci native, che non significa parlare al loro posto né trasformarle nell'ennesima immagine romantica costruita da noi. Significa ascoltarle anche quando sono scomode, contraddittorie e difficili da incasellare, come era Russell Means. Ma lui possedeva una qualità che persino i suoi avversari dovettero riconoscergli: era impossibile ignorarlo. E forse nell'America nella quale era cresciuto, questa fu già una vittoria. Io sono Raffaella Milandri, avete ascoltato Nativi Americani ieri oggi su Radio Talpa. Grazie per essere stati con me, con noi. Continueremo a seguire Bear Sears e naturalmente continueremo a raccontare le voci, le storie, le battaglie dei popoli nativi e ovviamente la musica. Ci ritroviamo alla prossima.
1: E allora, care amiche e cari amici, mentre le parole di Raffaella Milandri ci accompagnano fuori da questo viaggio e la salutiamo, resta una sensazione precisa. La storia dei nativi americani, l'avete sentito in tutte queste puntate, non è un capitolo chiuso, ma un fiume che continua a scorrere. Russell Means, con tutte le sue contraddizioni, ci ha ricordato che la dignità non è mai un dono, è una conquista quotidiana, una voce che non smette di chiedere ascolto. Abbiamo visto un uomo che ha scelto di stare dalla parte del suo popolo anche quando significava camminare controvento. E allora, e mentre la puntata si chiude, resta un invito: non dimenticare. Non dimentichiamo le storie che bruciano, le culture che resistono, le voci che hanno pagato un prezzo per essere libere. Da nativi americani, ieri e oggi, da Radio Talpa, da questa piana simbolica che oggi abbiamo attraversato insieme, vi salutiamo con rispetto e con gratitudine. Che il vento dei Lakota vi accompagni sempre. Da Maurizio Benvenuti, da Radio Talpa, da Raffaella Milandri, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Avete ascoltato Nativi Americani, ieri e oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene.
2: Certe sere sarebbero da passare in macchina, la pioggia sul parabrezza, un diluvio di parole e Radio Talpa a volume basso.
3: L'appuntamento con la grande musica è Music and Joy, ogni venerdì alle 18 e in replica la domenica alle 23.

0: meravigliosa la voce di Joy Tempest non poteva partire in modo più trionfale una puntata dedicata al 1986 delle BFF con The Final Countdown. Io sono Eva Evile, con me c'è la mitica
1: Lucy,
0: quando andiamo in onda?
1: Ma allora
0: devo dire sempre
1: però
0: io.
1: Devi te sei la fattutona.
0: Okay, sono quella che dà i numeri. Sono anche egocentrica, guarda.
1: Brava, mi piace.
0: Vabbè, allora, noi andiamo in onda, per chi non se lo ricordasse, segnatevelo perché inizio a perdere i colpi anch'io. Ogni venerdì su www.radiotalpa.it alle 19, ma su Icaro Play, www.icaroplay.it, sempre il venerdì, ma alle 23 e anche la domenica alle 21. In più, da poco, anche su Radio Talpa, la domenica alle 15, www.radiotalpa.it con una puntata vintage. Quindi non potete dire di non riuscire ad ascoltarci.
1: No,
0: infatti. Non avete scuse.
1: No.
0: Allora, vi ricordo che questa canzone che abbiamo appena ascoltato, vi ricordo anche che la puntata è dedicata alle canzoni del 1986 e io ho cercato di prendere quelle che noi conoscevamo all'epoca, anche se dentro forse c'è qualche chicca particolare. Dovete sapere che questa canzone si basa su un riff di tastiera composto da Joy Tempest nei primi anni 80 con un testo ispirato a Space Oddity di David Bowie. Pensate, wow, alle citazioni. Uno dice, gli Europe sono una cosa abbastanza commerciale. Originariamente era solo pensato come brano di apertura di un concerto e il primo singolo, title track dell'album in studio della band. E il video di Nick Morris, realizzato per promuovere il singolo, ha ricevuto oltre 1300 un miliardo, un numero
1: tanti,
0: assurdo, tantissime visualizzazioni, miliardi di miliardi. E il video include due concerti della band a Sonnhallen di Solna in Svezia, oltre a riprese extra delle prove in audio e riprese di Stoccolma. Diciamo che la Svezia è famosa per due cose, gli Europe e l'IKEA. Però non possiamo fare pubblicità, quindi non è che ci regalano qualcosa. Luci, mi sto perdendo.
1: Sì, infatti ti stai perdendo.
0: Mi sto perdendo nell'86. Vai pure tu con qualche canzone ricordo che ci farà sicuramente sognare.
1: Allora, passo da una dipendenza amorosa a un amore fatto di desiderio. Sledgehammer di Peter Gabriel. Quindi è una canzone pop soul, celebre per il suo testo ricco di doppi sensi sessuali e metafore fisiche. Metafore. Vedi, come ho detto sessuali, sono andati in tilt. Sebbene apparentemente innocente, il brano usa termini come sledgehammer, mazza, martello, e riferimento a treni e cibo per descrivere un desiderio fisico intenso e la seduzione, spesso interpretato come un inno alla potenza sessuale. E quindi è un brano energico che esplora la passione, e quindi a voi sledgehammer.

0: e parliamo di un'altra persona a cui stanno benissimo i jeans, ovvero Jon Bon Jovi. Living on a Prayer, la bandiera di questa band Bon Jovi, appunto, capitanata
1: da tutti i figazzoni. Hai scelto i figazzoni te?
0: Ho scelto i figazzoni, ma insomma,
1: con i jeans stretti degli anni 80.
0: I jeans stretti degli anni, dopo le zampe degli anni 70, negli anni 80 andavano i jeans stretti. E tratta dal loro terzo album in studio, Slippery When Wet, scritto da Jon Bon Jovi, Richie Sambora e Desmond Child. Bellissimo Richie Sambora, non so se vi ricordate, con i capelli lunghi neri, meraviglioso personaggio che io preferivo a Jon Bon Jovi, però anche Jon, diciamo che si mantiene bene anche adesso,
1: sì,
0: sembra
1: molto
0: molto giovane. Questa canzone ha scalato le classifiche dei fans e si è ripresentato in tutto il mondo per decenni dopo la sua uscita. Stiamo parlando dell'86 e io e te, Luci, in quegli anni eravamo veramente felici perché facevamo i festini delle medie. Adesso
1: amore,
0: non si usano più, però che carine,
1: che
0: noi
1: bello.
0: Le medie facciamo i festini a casa,
1: sì,
0: dei nostri amici. Potremmo anche salutare con questa canzone un nostro amico che vive a Parigi, se vive ancora lì.
1: Mi ovvero non è a Roma più... adesso.
0: Ah, è a Roma.
1: Oddio, non
0: quindi
1: lo so,
0: magari ci può, ci può ascoltare. E quindi potremmo fare un saluto al nostro amico Conta.
1: Ciao,
0: diciamo,
1: Conta!
0: Adesso conto le canzoni che ci mancano invece, Luci. Cosa ci proponi l'86?
1: Sì, allora, ho detto che parlerò di amore, quindi dopo dipendenze, dopo desiderio, finalmente arriviamo alla gioia dell'innamoramento. Don't Get Me Wrong, scritta da Chrissy Hynde, dei Pretenders. Sì, è una canzone d'amore ottimista che celebra le complessità e le meraviglie dell'innamoramento, invitando il partner a non fraintendere la sua natura volubile o i suoi atteggiamenti, ma a prenderlo per quello che è. Quindi il testo descrive l'eccitazione di un nuovo amore e la sensazione di galleggiare nel caos romantico. Allora, visto che ci stiamo avvicinando alla primavera, mi sembrava proprio perfetta.
0: Ma sai chi era l'amore di Chrissy Hynde?
1: Allora, è l'ex moglie del cantante dei Simple Minds.
0: Esatto,
1: yes,
0: Jim
1: Kerr.
0: Yes, esatto.
1: Lo so.
0: Ma lei è bella, però lui non è che fosse,
1: sì,
0: così affascinante.
1: Vabbè, però cantanti. Lei poi scrive le canzoni, suona, quindi chitarrista, songwriter, cantante.
0: Lei è un personaggio.
1: Pezzo da 90. Quindi è un brano finalmente solare, tipico degli anni 80, e quindi a voi, Don't Get Me Wrong.

0: anche questa canzone delle Bengals, Walk Like an Egyptian, mi ricordo i tempi delle medie.
1: Sì, tantissimo.
0: È sempre appunto il nostro amico che si è trasferito a Roma, perché lui diceva che erano tutte belle ragazze. In realtà, se le guardavi bene, le Bengals non erano proprio belle di viso, non è che fossero delle gran bellezze, sembravano già vecchie nonostante fossero giovani. Per il trucco all'epoca, questi capelli cotonati non è che fossero,
1: negli anni 80 il trucco e il parrucco ci distruggevano,
0: ci
1: dai,
0: distruggeva.
1: Sì.
0: La canzone, pensate, che è stata un'idea di Lian Stenberg, cantautore e produttore americano, e che ha affermato di aver trovato l'ispirazione per la creazione della canzone mentre era su un traghetto che attraversava la Manica. Quando l'imbarcazione ha incontrato acque agitate, i passeggeri camminavano con cautela e muovevano le braccia in modo goffo, cercando di mantenere l'equilibrio. E questa è ricordata a Stenberg la raffigurazione di figure umane delle antiche pitture tombali egizie. E ha scritto così le parole dei Walk Like an Egyptian su un quaderno. Veramente, veramente carina come idea. E anche sì, la canzone era divertente. E a noi, diciamo che mentre tra una pausa e una ricreazione facevamo qualche balletto, come ricordo, nel 1986, gli austriani delle medie, forse terza media, però dopo così
1: sì,
0: svegliamo l'età.
1: Media.
0: Svegliamo l'età.
1: Ormai.
0: Nel 1986 però c'era anche qualcos'altro?
1: Sì. No, allora io adesso vorrei dire una cosa. Le canzonette del 1986. Vorrei ricordare che Cecchetto lanciò, allora queste canzoni non le ho scelte, non le hai scelte neanche tu, però in quell'anno, se te le ricordi, Tracy Spencer, Run to Me.
0: Mamma mia, sì.
1: Sandy Martin, Exotic and Erotic. Taffy, I Love My Radio. E Sabrina Salerno con Sexy Girl. Questi li ha lanciati tutti Cecchetto in quell'anno, hanno fatto boom, però
0: sì, canzoni
1: non
0: molto, molto radiofoniche, molto leggere, sì, molto vivaci. E tra l'altro Tracy Spencer era un'altra meteora, perché comunque era una cosa registrata in modo particolare, non è che fosse una cantante Tracy Spencer,
1: no,
0: era un prodotto di Cecchetto, però diciamo sì, che Cecchetto è sempre innovativo.
1: Dai, quell'anno aveva fatto il boom.
0: Ha trovato veramente dei personaggi, ha scovato dei personaggi veramente interessanti.
1: E invece, continuando con l'amore, vi presento Every Beat of My Heart di Rod Stewart, di Sir Roderick David Stewart, detto Rod.
0: Io l'adoro.
1: Insignito del titolo di Sir dalla regina Elisabetta nel 2016 a Buckingham Palace. Ecco, in questa canzone significa ogni battito del mio cuore. Espressione poetica e romantica, viene comunemente usata per indicare un amore eterno, profondo e costante, che dura per tutta la vita, finché il cuore continua a battere. Indica un sentimento totalizzante che accompagna ogni istante dell'esistenza. Vedi, a dire che dura in eterno mi impappino, si vede che non ci credo tanto in questa canzone. Comunque, a voi, Every Beat of My Heart.

0: Sei, un'altra canzone d'amore, quindi Luci mi aggancio a te. Entra proprio il nostro terzo amore, ovvero la nostra buona Tyler Uber Alles che ci viene a salutare. I nostri ascoltatori diranno: ma chi è sta buona Tyler? Perché la fotografia non ci viene mai. Adesso facciamo un fotomontaggio.
1: No, ma oggi non la possiamo mettere.
0: Sì, sì, oggi la mettiamo.
1: Ah, non ha il look, non è andata dalla parrucchiera, non c'ha la piega.
0: Mettiamo la, mettiamo la parrucca di Rod Stewart alla nostra buona Tyler. Vi voglio dire che invece AG Daily si chiama Elizabeth Ann Gutman. In realtà è statunitense, non pensate che sia tedesca o forse è un cognome forse ebreo, però diciamo che AG Daily è noto soprattutto per i suoi ruoli vocali nei cartoni animati con Tommy Pinkless in Rugrats, e è apparsa anche in programmi televisivi Laverne Shirley, Chips e anche Friends, pensate.
1: Laverne Shirley,
0: niente proprio di meno che. Voi ve la ricordate sicuramente, qualcosa vi viene in mente se pensate a If You Want My Love Say It, Say It. Io poi sono suonata come una campana, però sicuramente ve la ricordate. Avevamo anche il disco e mi pare che la nostra buona Tyler i dischi li metteva la patina trasparente sopra, adesiva, per salvarli. Alcuni me li aveva regalati e tra questi mi sa che c'era anche questo di AG Daily, quindi questa canzone la voglio dedicare alla nostra terza BFF che è qui con noi. Quindi Luci, adesso tocca a te. Gli penultimi pezzi dell'86 che stiamo per salutare.
1: Ok, allora io arrivo con Alison Jane Moyet, Is This Love?
0: Bella.
1: E qui invece è Paura di Amare, la paura di amare. Allora, è una cantante britannica di musica pop rock. Ha iniziato utilizzando la sua voce contraddistinta da potenti toni bassi a cavallo tra blues e soul, e in un contesto elettronico synth pop ed electropop. Ha raggiunto successo internazionale con il duo Yazoo, insieme al tastierista Vince Clark, già membro fondatore dei Depeche Mode.
0: Certo.
1: Allora, Is This Love esplora l'incertezza e la vulnerabilità nel dare il via a una nuova relazione. Quindi siamo passati dalla gioia al dolore, accettando il rischio. Bisogna accettare il rischio di innamorarsi, bisogna sempre mettersi in gioco. In sintesi, il brano è un inno a chi osa sperare e rimanere vulnerabile, esplorando la complessità del navigare tra i dubbi alla ricerca di una connessione profonda. Quindi andate tutti ad esplorare. Via!
0: Con Elisa Moyet.
1: Con Is This Love.

0: E l'ultimo pezzo del 1986 è We Need Protection dei Picnic at the White House. E qui strizzo l'occhio alle nostre alle mie amiche di radio, Lucy Lucille e Melly Melil.
1: Melly Melil mi manca.
0: È bellissima. Loro sono un duo synth pop tedesco inglese, quindi anche qui un altro omaggio, composto dal cantante Edwin Heddy Hind, forse parente Chris Hind, no, perché si scrive con un altro, in un altro modo, okay. E dal tastierista Eckhard Ilfo de Busman, nato a Monaco di Baviera, e avevano firmato con l'etichetta Capish Lines. Questo singolo entrò nelle classifiche nell'85, ma noi l'abbiamo conosciuta nell'86, perché infatti l'anno in cui, di cui stiamo parlando è proprio l'86, e non è entrata subito nei primi posti in classifica, ma noi, un'altra canzone che ballavamo e ci piaceva ai tempi delle medie, saltavamo perché avevamo un modo di ballare abbastanza rupestre, abbastanza rude all'epoca. E come rudi sono i nostri pochi minuti, purtroppo la trasmissione sta per finire. Vi ricordo che ci potete ascoltare ogni venerdì su www.radiotalpa.it alle ore 19, ma anche alle 23 su www.icaroplay.it o sui 92 MHz, poi sempre sui 92 MHz e su Icaroplay la domenica alle 21, e segnate il nuovo appuntamento delle 15 della domenica su Radio Talpa con BFF Vintage. Noi siamo le BFF, Lucy Lucille, Eva Eville, Melly Melil, Enrico Stais alla regia, che veramente ci sopporta e ci supporta.
2: Ciao Harry, ciao.
0: E abbiamo l'ultimo pezzo.
2: Però voglio dire un'altra cosina, perché in quell'anno i film famosi del 1986, siccome sono stati dei film bellissimi, sì. Allora, Top Gun,
0: ragazzi. Every Breath You Take.
2: Poi, Platoon, film drammatico, vincitore dell'Oscar. Stand By Me, un film che io adoro, ricordo di un'estate, tratto da un libro di Stephen King, bellissimo. E Anna e le sue sorelle, Woody Allen. E Labyrinth, dove tutto è possibile, un fantasy con David Bowie,
0: infatti, sì,
2: meraviglioso. Quindi volevo dire, e poi una cosa tragica del 1986, a cui noi purtroppo abbiamo partecipato: il 26 aprile del 1986 esplode uno dei reattori della centrale nucleare di Chernobyl, e non vogliamo ricordarlo che andavamo al mare coi calzetti?
1: Esatto.
2: Io, perché Eva Eville, la sua mamma ci dice: mettete le calze perché sulla sabbia ci sono la radioattività. Ok, ecco, Frum inciso, ultima canzone, Kiss di Prince.
0: Chiudiamo col bacio.
2: Chiudiamo col bacio e chiudiamo con la sensualità. Ecco, Kiss di Prince è un inno funk pop. E libertà sessuale, l'attrazione di Eva, erano gli anni 80, ed è considerato uno dei più grandi successi degli anni 80. E quindi a voi, Kiss.
0: Ciao.
2: Ciao.

Anna Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Buon pomeriggio sul canale ADMR Rock Web Radio. Oggi con Arteran Music andremo sulle tracce di Augusto Daolio, pittore, disegnatore, scultore, oltre che voce storica e cofondatore del gruppo dei Nomadi. La storia dei Nomadi inizia nel lontano 1961, quando il tastierista Beppe Carletti fonda, insieme al batterista Leonardo Manfredini e ai due chitarristi Antonio Campani e Remo Gelati, il complesso musicale I Monelli, dediti più che altro alla pre-post di canzoni altrui nei club che pullulavano l'Emilia Romagna. Nel 1963, cambiato il nome in Nomadi, Carletti conosce il cantante Augusto Daolio da Novellara, che, dopo una serie di audizioni svoltasi sul palco durante una serata, viene inserito nella formazione. Solo nel 64, dopo ulteriori stravolgimenti, il gruppo si stabilizza con Daolio alla voce, Beppe Carletti alle tastiere, Franco Migli alla chitarra, Litor Argentino, Gianni Coron al basso e Gabriele Coppellini alla batteria. Questa è la formazione destinata a eseguire i primi successi musicali del complesso, che sale alla ribalta in un fervido periodo della scena musicale italiana, gli anni 60. Decine di complessi nascevano e scomparivano in un'atmosfera che mostrava un'Italia ricca economicamente, malcontento, impoverita socialmente, nella quale i giovani si sentivano costretti da un contesto sociale ancora intriso di convenzioni antiquate. Capelli lunghi, abiti scaggianti e voglia di cambiamento divennero uno dei tratti distintivi dei Nomadi. Dopo anni di esibizioni nelle balere fra il 1965 e il 1966, il gruppo pubblica diversi 45 giri di successo, ma solo dopo il singolo Come poter giudicar, Edoardo Dodo Veroli, loro produttore, le affida a un giovane e ancora sconosciuto autore, Francesco Guccini, che avrebbe regalato alla band i maggiori successi della loro lunga carriera, come Noi non ci saremo, pubblicato come singolo nel 1967.

Frutto della collaborazione con Guccini sono anche l'esordio su LP avvenuta ancora nel 1967 con Per quando noi non ci saremo. All'interno del disco fece scalpore il brano Dio è morto, censurato dalla RAI ma trasmesso dalla Radio Vaticana, che ne comprese il senso e ne autorizzò la programmazione. In quegli anni matura in Augusto Daolio anche la passione per la pittura, in parte emersa da ragazzo. Nato nel 1947, Daolio a scuola studiava solo musica e disegno, che lo salvarono dalla catastrofe scolastica, avendo avuto un buon rapporto coi libri solo quando non dovette più leggerli per dovere. Furono il fratello Claudio, falegname e noto scultore del legno, ma soprattutto il pittore Vivaldo Poli, a intuire la predisposizione naturale, insegnando al piccolo Augusto i rudimenti della pittura. Dopo gli inizi, con prevalentemente tecnica mista, chi in acquerello, passò alla pittura a olio, con esiti sorprendenti. Divenne un eccellente artista di matrice surrealista. La fonte di ispirazione per Daolio era la natura, intesa come insieme di tutte le cose, uomo incluso. Egli comincia a illustrare un mondo onirico, magico e fortemente simbolico, nel quale si coglie una personale riflessione sul rapporto tra uomo e natura. Tramite la pittura, Augusto Daolio mette al centro del suo interesse le connessioni e affinità tra gli esseri viventi e non, la stupefacente e ineffabile bellezza del creato. Realtà e fantasia si fondono in immagini accuratamente delineate, con le quali Daolio indaga ciò che chiamava il piccolo grande mistero delle cose, degli oggetti e dei sentimenti. Nel 1968 l'attività musicale dei Nomadi divenne assai fervida. Dopo aver cercato a lungo un titolo adeguato al nuovo album, il gruppo decide di chiamarlo semplicemente con il proprio nome. Il disco, come il precedente, raccoglie pezzi già editi su 45 giri, cover e inediti. Ancora una volta molte canzoni sono scritte da Francesco Guccini, fra cui In morte di SF, più volte edita con altri interpreti, che piacque talmente a Daolio da essere inserita nell'album col titolo Canzone per un'amica.

Corso dell'Oro, grossa sconfitta a Vietecongo, tutto su Benvenuti e Ritorno dall'America, gravi incidenti dalla strada.

stato arrestato. La ragazza dell'autostrada è morta.

Con l'inizio degli anni 70, i Nomadi spiccano finalmente il volo nel mondo della musica italiana, diventando una delle band più autorevoli del circuito. Essi non sono solo autori o esecutori di canzonette pop, ma assumono la veste di intellettuali, contribuendo al dibattito politico e sociale con scelte sempre coraggiose. Questa peculiarità porterà i Nomadi a raggiungere molti record. Il gruppo italiano con più ampia carriera alle spalle e con pochi rivali al mondo ad essere più longevi. Sono inoltre fra i gruppi italiani che più hanno venduto, con 15 milioni di dischi. Già in quegli anni Augusto Daolio opera una netta distinzione fra le due arti che lo ispirano. La musica viene coltivata come un mezzo sociale per comunicare con gli altri le ansie, le rabbie, l'amore, le idee e i progetti. La pittura, al contrario, scava dentro l'anima. Viene utilizzata come mezzo di autoanalisi per interrogarsi e andare alla scoperta dello stupore e della meraviglia. Gli alberi sono i soggetti più presenti con chi ho mie radici. Nelle sue tutele assumono sembianze quasi umane, con tronchi, corpi ramificati che cercano il cielo, ma assorbono linfa dalla terra. I soggetti naturali diventano così dei personaggi, inclusi all'interno di paesaggi e luoghi cari all'artista, grande camminatore fin da bambino, incapace com'è di star fermo. Le tele sembrano quasi degli squarci che si aprono da un punto di osservazione, una finestra aperta davanti alla quale chi osserva, il pittore o il pubblico, medita per portarci dentro quella natura rigogliosa per diventarne parte integrante. Nel 1971 i Nomadi partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo insieme a Mal con il brano Non dimenticarti di me, pubblicato sul singolo e abbinato a Tutto passa, mentre il singolo So che mi perdonerai arriverà finalista a un disco per l'estate. Sempre nel 1971 arriva il momento del 33 giri, Mille e una sera, album riepilogativo dei precedenti 3 anni di attività, in cui compaiono sia canzoni inediti che brani già editi su 45 giri, fra cui Un pugno di sabbia.

Nel 1972 viene pubblicato il 45 giri Io Vagabondo, finalista di Un disco per l'estate e produzione di grandissimo successo per i Nomadi, con oltre 1 milione di copie vendute. Nonostante il clamore intorno alla band, anche Augusto Daolio, sulla falsa riga di Beppe Carletti, si dedica a una fugace esperienza solista. Interpreta il brano Una ragazza come tante, che farà parte della colonna sonora del film La ragazza di Via Condotti di Germa Llorente. Sebbene Daolio sia stato un eccellente pittore, anche oggi gli viene riconosciuto quasi solo per essere stato uno dei membri fondatori dei Nomadi. Seppure sia stato un grande professionista della musica, rimane un personaggio assolutamente fuori dal coro, distaccato da tutto e tutti, con un aspetto bizzarro, da salute cagionevole, al punto da sembrare quasi predestinato a una vita non proprio lunga. Al vigore interpretativo dei sogni e dell'inquietudine dei giovani faceva da contraltare un Daolio personaggio atipico. Così, quando l'attività di musicista gli lasciava tempo sufficiente, si dedicava all'arte pittorica. Portava con sé cartoni, fogli e inchiostri, disegnando ovunque capitasse, nelle stanze d'albergo, nei ristoranti, studio di registrazione, in campagna o a casa di amici. Osservando le opere pittoriche di Augusto Daolio, si possono apprezzare la ricchezza e profondità del pensiero creativo, con cui si era fatto interprete di una generazione culturalmente alternativa, animata da aspirazione per una società migliore, con un dialogo interiore in costante ricerca del contatto con la natura. Nel 1973 viene pubblicato il terzo album in studio dei Nomadi, Un giorno insieme, cui viene fatta seguire una tournée che vide il gruppo suonare anche negli Stati Uniti. Sulla copertina del disco campeggia una chimera, un corpo di uomo con una testa a forma di conchiglia, opera surrealista di Daolio che realizza anche il poster allegato al disco.

La storia dei nomadi è stata costellata da frequenti e numerosi cambi di formazione, che probabilmente hanno alimentato l'energia, la creatività e la longevità della band medesima. La figura di Daolio, finché è rimasto in vita, è stata un costante punto di riferimento, con uno speciale ruolo di catalizzatore, avendo manipolato l'arte grafica e pittorica non solo come spunto visivo per la musica nelle cover degli album, ma anche come elemento di aggregazione e come collante dei nomadi. È emblematico il fatto che il cantante abbia spesso fatto ricorso alle sue abilità di disegnatore per rappresentare e caratterizzare i membri della band. Molto sono infatti i disegni in circolazione che Daolio ha regalato ai suoi componenti del gruppo: Beppe Carletti con le mani in tasca e la camicia anni 60, Giampaolo Lancellotti con due uccellini che escono da un nido in sostituzione del volto e le braccia conserte dietro la schiena come fosse in ascolto, Franco Midi di cui Daolio caratterizza la grande passione per la pesca. Subito dopo l'uscita del disco Un giorno insieme fu proprio il chitarrista Franco Midili ad abbandonare definitivamente i Nomadi, subentrando al suo posto l'irlandese Chris Dennis, polistrumentista che suonava tastiere, chitarra e violino. Nel 1974 Francesco Guccini, ormai acclamato cantautore, viene omaggiato dai Nomadi con l'album I Nomadi interpretano Guccini, realizzato in versione quadrifonica in Inghilterra. Completano le pubblicazioni dell'anno Canzone d'Oltremanica e d'Oltreoceano, raccolta delle cover interpretate dalla band a partire dagli anni 60, e Tutto a posto, album pubblicato solo in musica cassetta. La grafica di questi tre dischi vede l'utilizzo di straordinarie opere pittoriche di Daolio. Con il singolo Tutto a posto, tratto dall'anonimo album, i Nomadi parteciperanno all'edizione 1974 di Un disco per l'estate, ottenendo un grandissimo successo.

Augusto Daolio, durante le interviste, aveva spesso dichiarato: disegno paesaggi spesati, confusi nella mente, carpiti un po' ovunque. In esse si nasconde l'uomo, non sempre visibile, ma che sa mescolarsi le cose, scambia ruoli, diventa cavallo, albero, gesto, mano, occhi, con l'infinito cielo come teatro. Osservando con attenzione le opere di Daolio, le chine, le matite colorate, i pastelli, gli oli su tela o su cartone, i gessetti e le piccole sculture, è possibile constatare come egli fosse dotato di una fantasia fuori del comune. Coi pennelli andava costantemente alla ricerca di un mondo onirico e magico, seppure tutto quello che rappresentava era sempre e comunque ben radicato nella natura. Nel 1975 viene pubblicato Gordon, ritenuto dalla critica del tempo come un album fortemente psichedelico. Sebbene venisse promosso come il primo disco dei Nomadi, con solo brani inediti, vi sono comunque alcune particolarità, come la linea vocale del brano Gordon, molto simile a quella di Avalanche, una canzone di Leonard Cohen. Anche il brano Sorprese sembra una rivisitazione non dichiarata di Double Agent, scritto dalla Edgar Broughton Band. La canzone Gordon, che dà il nome all'album, è ispirata a Flash Gordon, famoso fumetto di fantascienza ideato negli anni 30 da Alex Raymond, di cui uscì nel 74 una versione cinematografica. La copertina, realizzata da Augusto Daolio con la consueta grafica surrealista, è composta da 10 vignette, ispirata alle tematiche trattate nei dischi composti nell'album, come se fosse lo storyboard di una sceneggiatura cinematografica. Con l'album in uscita per il sesto anno consecutivo, i Nomadi partecipano a un disco per l'estate, accedendo alla finale della manifestazione del 1975 con il brano Senza discutere.

Riflessioni sulle opere grafiche e pittoriche di Augusto Daolio andrebbero fatte con lo stesso metro di misura del cantante interprete di canzoni, dense di lirismo e poesia. Egli non ha solo rappresentato un sogno, ma l'equivalente di un mondo di sogni, in cui spazio, nitidezza di immagini e colori soffusi, spesso quasi monocromatici, trasmettono un senso di smarrimento e incertezza del luogo e del tempo in cui trovano significato le cose. Le tele, realizzate in maniera meticolosa, ritraggono un mondo immaginario, reso visibile da uno spirito vivo e inquieto. Questo approccio è presente negli alberi umanizzati, che paiono sul punto di essere strappati dalla terra con tutte le radici. Daolio conferisce forma plastica a quella forza cosmica che pare voglia salvare gli alberi per farli rivivere in un altrove. Le tematiche della natura e degli alberi ricorrono spesso anche nelle canzoni dei Nomadi, al punto che nell'album Non ci saremo del 1977 i brani vengono divisi in due parti parallele: la foresta, che fa riferimento alla vita sociale e alla società, e l'albero, che fa riferimento all'uomo inteso come individuo singolo. Fra la fine degli anni 70 e la fine degli anni 80, i Nomadi si concentrano prevalentemente sui concerti, con un solido seguito di pubblico. Nel 1989 si costituisce anche il fan club, che organizza frequenti raduni nazionali. Le vicende discografiche sono invece condizionate da cambi di etichetta, stop forzosi e frequenti dissapori fra i membri del gruppo. L'attività produttiva si concentra in prevalenza sulle realizzazioni di album dal vivo o raccolte e compilazione dei brani storici. Nel 1991 viene licenziato Gente come noi, ultimo album in cui è presente la voce di Augusto Daolio. Nel disco troviamo anche l'ultima canzone scritta dal cantante e dedicata al pittore Antonio Ligabue, pensata come fosse suonata da una banda di paese, un blues bandistico che rende omaggio al legame fra la bassa reggiana e Ligabue.

2024, proprio nella casa museo di Antonio Ligabue Gualtieri, è stato aperto l'Augusto Corner, spazio espositivo dedicato al cantante reggiano, che si è spento prematuramente nel 1992. Augusto Daolio continua così a vivere, oltre che per la musica dei nomadi e il ricordo dei fan, anche grazie alla sua pittura. Dopo la scomparsa di Daolio, la moglie e compagna di una vita, Rossanna Fantuzzi, ha fondato l'associazione Augusto per la Vita, che si occupa di raccogliere fondi per la ricerca oncologica e la formazione di medici specializzati, attraverso gli utili di mostre di pittura e allestimento con opere di Augusto. Grazie al lavoro dell'associazione e dei suoi volontari e fan, possiamo ancora trovare piacere dall'opera pittoria di Augusto Daolio, dal suo naturalismo ipnotico che trabocca di rupi e grotte misteriosi, di spiriti immateriali, di vegetazioni spaventose e al contempo ariose, di boschi aggrovigliati e selvaggi, di rocce che rievocano forme antropomorfe, pietrificati, di cieli solcati da nuvole inquiete. Ancora oggi, a distanza di oltre 30 anni dalla sua scomparsa, possiamo quindi conoscere la straordinaria consapevolezza di Augusto Daolio, un artista che si è misurato con la creatività, tracciandone i profili con grande vigore e rara intensità espressiva. Anche per oggi è tutto, Federica Calcagliandro vi lascia una buona serata e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Arte Random Music sul canale ADMR Rock Web Radio.

con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

e l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

family. The love. The energy.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Dolly Parton, the country singer, songwriter, and entertainer, has died at age 80. That word from her son, entertainer Dolly Parton, dead at age 80.

Quello di oggi, cari amiche e cari amici, vuole essere un omaggio a Dolly Parton, una leggenda della country music che ci ha lasciato in questi giorni. Lei è la voce che ha cucito l'America con il filo d'oro della sua musica.

C'è un momento nella storia della musica in cui una voce smette di essere solo voce e diventa luogo. Dolly Parton era quel luogo, una casa di legno nelle Smoky Mountains, una strada polverosa che porta a Nashville, un sorriso che non si spegneva mai, anche quando la vita chiedeva più del dovuto. Oggi quella casa resta aperta, ma la sua presenza non varca più la soglia. Dolly Parton è morta a 80 anni, lasciando un vuoto che non è silenzio, è eco. Un eco che attraversa decenni di musica, di storie, di mani che hanno trovato conforto nelle sue canzoni.

nata povera, cresciuta con la forza dei monti e la dolcezza delle ballate, Dolly Parton ha trasformato la sua vita in un romanzo americano fatto di talento, ironia, generosità e una determinazione che non ha mai conosciuto resa. Ha venduto più di 100 milioni di dischi, ha fondato la Dollywood Foundation, ha aiutato milioni di bambini a leggere, ha portato il country oltre i confini del country.

Era un artista, certo, ma era anche un simbolo, la donna che ha insegnato che si può brillare senza chiedere permesso. La sua voce non era solo canto, era un abbraccio, era quella luce che arrivava diritta al cuore, come piace a noi, di Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro. E oggi, mentre il mondo la saluta, sembra che il cielo abbia aggiunto una stella con i capelli biondi e il sorriso più grande del Tennessee.

E allora, in questo giorno, in questo speciale che profuma di malinconia e gratitudine, Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa si fermano un istante. Ci togliamo il cappello come si fa davanti alle leggende e mandiamo un ultimo saluto a Dolly Parton, la donna che ha trasformato la vita in musica e la musica in speranza. Che il vento delle praterie porti lontano la tua voce, che le tue canzoni continuino a camminare accanto a noi e che il tuo sorriso resti come un faro nelle notti in cui abbiamo bisogno di ricordare che la bellezza esiste e sa cantare. Addio, Dolly. La tua musica non muore, la tua storia non finisce, il tuo cuore continua a battere nelle nostre radio. Riposa in pace. Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica.

0: Dolly Parton, riposa in pace.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
2: È il 1962, una giovane cantante esile ed elegante, sconosciuta ai più, appare in televisione per la prima volta nel break di una seguitissima diretta elettorale, cantando il suo nuovo singolo, Tous les garçons et les filles. Si chiama Françoise Hardy.

Care amiche e cari amici, oggi abbiamo il piacere dunque di tornare indietro nel tempo, nei mitici anni 60, per ascoltarci una regina di quel periodo, quella Françoise Hardy, che ebbe un grandissimo successo anche in Italia. E

Iniziò il suo mito proprio con questa canzone che abbiamo terminato di ascoltare, che ebbe un grande successo anche nella sua versione italiana, sempre cantata da François Hardy. Il titolo è Quelli della mia età.

Questa canzone venderà più di 2 milioni di copie in tutto il mondo e lei, Françoise Hardy, diventerà simbolo per musica ed estetica di un'intera generazione di giovani francesi e non. Le ragazze sognano di essere come lei, mentre gli uomini la amano. Ha fatto girare la testa anche a rock star come David Bowie, Bob Dylan, che le dedica addirittura una poesia, e Mick Jagger.

Françoise Hardy, alta, longilinea, trash chic, il suo stile impeccabile l'ha resa un'icona degli anni 60 ed è tuttora di grande ispirazione per i designer che amano sempre proporre nelle loro collezioni qualche capo da ragazza yeah.

0: Nell'agosto del 1963 il fotografo Helmut Newton la scatta per la copertina di Vogue Paris. È ufficialmente nata una stella non solo della musica ma anche del mondo della moda. Quella cover, del resto, ha un significato importantissimo per la storia del costume. È la riprova che lo stile stava cambiando. Da quello tutto curve alla Brigitte Bardot è tempo di passare a linee meno appariscenti.
1: La

Di François Hardy, gli adolescenti italiani degli anni 60 sono stati tutti un po' innamorati. Nata il 17 gennaio del 1944 a Parigi, quando pubblicò il suo primo disco in Francia ne aveva 18. E quella canzone, Tous les garçons, les filles de mon âge, diventò un inno generazionale. Ce ne accorgemmo anche in Italia un anno dopo, quando ne uscì la versione nella nostra lingua, quelli della mia età, che abbiamo già ascoltato. E gli italiani adottarono Françoise Hardy per qualche anno, almeno fino al 1970, cioè finché lei continuò ad incidere dischi anche per il pubblico della nostra Italia.

Françoise Hardy è stata definita timida cantante di inni generazionali, incredula quanto superba icona di stile, straziata e straziante narratrice di amori malandati, goffa commediante, con in più piccoli passaggi al cinema e una carriera d'astrologa. Françoise Hardy, mademoiselle per antonomasia, fidanzatina del mondo, nonché chanteuse d'eleganza unica. Dicevamo, Françoise Madeleine Hardy, nata il 17 gennaio del 44, Capricorno con ascendente Bilancia a Parigi. Da adolescente, oppressa dalla madre, pensa di rifugiarsi addirittura in un convento. A 17 anni, però, come premio per i buoni voti ottenuti a scuola, riceve dal padre una chitarra con la quale sogna di emulare i beniamini della radio. Iscrittasi malvolentieri alla Sorbona, risponde a un'inserzione su François per aspiranti cantanti. Approda così alla gloriosa etichetta Vogue, che subito la lancia in televisione nei jukebox con traduzioni francesi di successi americani. In pochi mesi arriva il gran successo. La diretta televisiva di un referendum è interrotta da intermezzi musicali. Durante uno di questi, Mademoiselle Hardy canta Tous les garçons et les filles. L'impatto sui francesi è forte, paragonabile a quello che avrà David Bowie sui britannici cantando in TV Starman, abbracciato a Mike Ronson. Già il giorno dopo, questo 45 giri di Françoise Hardy è venduto a vagonate.

In Francia la sua carriera dura da oltre 40 anni, con collaborazioni prestigiose e soddisfazioni artistiche oltre che commerciali. Per gli italiani, invece, Françoise Hardy resta legata agli anni 60 e a quel fenomeno di costume, prima che musicale, che va sotto il nome di Yeye. Lo Yeye non è altro che la trasgressione del rock and roll risciacquata sulle rive della Senna. Buttate le ortiche, le bambole, le adolescenti della borghesia parigina e di seguito anche le nostre. Sognano la rivoluzione e gli abiti di Saint Laurent, l'impegno politico e gli stivaletti di Courrèges, la libertà sessuale e l'alta moda di Pierre Cardin. Françoise Hardy è un loro idolo, viso spigoloso, labbra imbronciate, niente trucco, voce intonata ma non impostata, introversa ma non troppo, quanto basta per non sembrare scontrosa. L'Hardy affronta per la prima volta in una canzone un problema adolescenziale e si fa così, portavoce del disagio di milioni di giovani non solo francesi, ma di tutta l'Europa e oltre. Così nasce il mito Françoise Hardy. La sua figura slanciata e i suoi capelli lunghi con la frangia saranno presto riconosciuti in tutto il mondo, dalla Spagna all'Italia, dalla Germania al Giappone, tanto che Françoise sarà costretta ad incidere i suoi successi in tante lingue.

E così, care amiche e cari amici, capitandomi in questi giorni sotto gli occhi una vecchia foto di François Hardy, mi è venuta l'ispirazione di riproporvi quei suoi grandi successi, successi di tanti anni fa. Ma chi è abbastanza maturo, come il sottoscritto, sono sicuro che si ricorderà bene, sicuramente, quel suo bellissimo volto e quei suoi occhi profondi. Da Maurizio, benvenuti per Radio Incontropesola e Radio Talpa di Cattolica. Un abbraccio a tutti quanti voi.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: The rest of your day is looking very nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
2: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock. Diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. Ai scintillanti anni 80, New Wave Music. Migliori selezioni di musica New Wave, ai microfoni Enrico Simoncelli.

Psyxy and the Banshees con Christine, uno dei loro più grandi successi, brano tratto dal terzo lavoro Kaleidoscopo, pubblicato nell'agosto del 1980.

0: i Joy Division con Disorder, un brano del 1979 dall'epico lavoro Would No Please Us, album di debutto per il gruppo britannico pubblicato per la Factory Records.
1: State ascoltando

con maggiore spessore culturale e credibilità. I maggiori rappresentanti di questo genere musicale, nato nel Regno Unito, sono gli Yes, Genesis, King Crimson, Gentle Giant, Van der Graaf Generator, Emerson, Lake & Palmer, solo per citarne alcuni tra i più famosi. Un movimento questo che influenzò non poco anche la musica in Italia. Nacquero così numerosi gruppi con alterna fortuna. Accanto ai famosi Premiata Foneria Marconi, Orme, Banco del Mutuo Soccorso, Aria, solo per citarne alcuni, ne nacquero tanti altri che ebbero meno fortuna, come gli Osan, Rovescio della Medaglia, i Trip, Panna Fredda e tantissimi altri.

uno dei gruppi più rappresentativi di questo genere musicale. Il brano è il celebre The Cinema Show e il brano di chiusura del Long Plain Cell England by the Pound, disco d'oro nel 1971 e da molti considerato il loro miglior prodotto. Emerson Lake & Palmer, dal loro secondo lavoro Tarkas, questo è A Time and a Place.

Il lavoro di Emerson e Soci è del 1971. Ora invece ci spostiamo in Germania per un brano degli Eloi, Mystery Monolith.

Il gruppo degli Eloy si è formato nel 1969 ad Hannover e sono tuttora in attività. Ad ora hanno inciso 20 album, più alcuni live e raccolte. Un altro gruppo prog per eccellenza, gli Yes, dal loro Fragile del 1971, quarto loro lavoro, il brano Roundabout, sempre su radiotalpa.it.